0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino, raccontato con passione.

forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre più

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

caso ma mi pare alto il numero di chi non è uscito fuori capobranco, lanciato tra i lupi ho i miei dubbi fra tutti, non ne fate uno, manca gruppi di tre, dove passi li distruggi, cliché, per la paura che hanno tutti di te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: grandequadre.bolito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, Gallino la mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì.

0: affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

Would you dance?

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it
1: Track 01.

0: 01.
1: E benvenuti.
2: Bentornati a una nuova puntata di
1: Track 01. Ce l'abbiamo fatta.
2: Io sono Marta.
1: Io sono Matteo e dietro la regia abbiamo Angela.
2: Come sempre.
1: E questa è, come sempre, la trasmissione, che è il programma che parla degli emergenti di Torino, dintorni. E ci ha spinti fino alla Lombardia in realtà.
2: Sì, molto dintorni, dintorni larghi.
1: Esatto, dintorni larghi o comunque gente che vive al momento a Torino, come il nostro ospite, che è Michele Blasco.
3: Ciao a tutti.
1: Un applauso per lui. Che tu sei di origine romana.
3: Sì,
1: e studi a Roma. Però qua al Politecnico di Torino.
3: Sì.
1: E cosa ti ha portato a Torino? Quindi, a parte, beh, penso il Poli.
3: Vabbè, sì, sono studente al Poli, magistrale in nanotecnologia e musicista nel tempo libero.
1: Musicista nel tempo libero, ci sta. Sì, infatti hai un po' di brani su Spotify. Qualcuno tuo, qualcuno è una cover, come abbiamo visto.
3: Sì, allora ho iniziato in realtà, appunto, scrivendo dei brani miei. All'inizio, cioè, mi sono creato i mezzi per produrli, questi brani, e li ho pubblicati su Spotify. All'inizio con mezzi un po' scadenti, poi migliorando la produzione. E poi mi sono dedicato a fare delle cover che si collegavano anche bene al mio progetto, che faremo ascoltare poi oggi.
1: Sì, ovviamente. Sì. Ma quindi i brani che hai fatto sono quelli tuoi, sono autoprodotti?
3: Sì, sono tutti autoprodotti.
2: Anche le cover, quindi?
3: Anche le cover. Sì, infatti, diciamo, ho iniziato autoproducendomi il primo, Ti aspetterò per anni, e appunto con i mezzi che avevo all'epoca. Non avevo neanche un microfono, avevo un piccolo registratore, e ho preso le parti registrate in vari modi, le batterie, così, e le ho messe insieme. È venuto qualcosa di, diciamo, accettabile, che poi ho pubblicato su Spotify. Ero indeciso se pubblicarlo o meno, appunto per la qualità. Poi piano piano ho comprato scheda audio, microfono, ho fatto il brano strumentale, e poi ho dedicato spazio alle cover, che appunto si collegavano bene al mio progetto, e ho incrementato di volta in volta la produzione, perché ho fatto molta esperienza di mix e di master. Uh-huh. E poi ho scritto tantissimi pezzi che usciranno nei prossimi mesi, così.
1: Ma e quindi Ti aspetterò per anni è il primo pezzo che hai scritto proprio in assoluto, oppure hai scritto pezzi precedenti e poi cioè questo qui è il pezzo che hai deciso di pubblicare?
3: Allora, in realtà ne avevo scritti in precedenza altri. Beh, perché la musica è qualcosa che, diciamo, mi porto dietro da bambino, quindi i tentativi di fare musica o di scrivere canzoni, cioè, ci sono stati già quando ero alle superiori. E ne avevo scritto un altro che farò uscire, che si intitola Io ti perderò temporalmente. Okay. Però il primo che ho pubblicato, quindi Ti aspetterò per anni, in realtà è il secondo che ho scritto, però è il primo che ho pubblicato. E dopo un incontro con una ragazza che un po' è andato male, ho scelto di far uscire quella canzone.
1: Se vuoi parlarci anche di questo piccolo dettaglio.
2: E retroscena della canzone.
1: Esatto, qualche retroscena.
3: Beh, ma perché diciamo, la musica è stato qualcosa che ho sempre tenuto per me. Mi è sempre piaciuto farla, però non avevo mai pensato di pubblicarla. Poi dopo vicende, diciamo, e storie personali, ho deciso di pubblicarla. Ora non mi va di scendere troppo nei dettagli di quella storia.
1: No. Era, se volevi parlarne, noi siamo qui, ti ascoltiamo tranquillamente.
2: E quindi quando l'hai scritto questo pezzo, a livello tempistico?
3: E saranno passati 2-3 anni.
2: Ah, ok. Quindi sì. Ci hai pensato un po' prima di farla uscire?
3: Sì. No. Ci ho pensato un po'. E poi perché appunto ci tengo di far uscire le cose, diciamo, per bene, soprattutto su Spotify. E cioè, una volta che sono registrate è venuto per bene, cercando di garantire una certa qualità e prendendo seriamente la musica, così. Per le robe meno dettagliate le pubblico su YouTube, così, contenuti più veloci.
1: Sì. Quindi su YouTube ci sono anche altri pezzi, ma sono tuoi sempre?
3: No, ho fatto sempre cover. In realtà questa Io ti perderò l'avevo fatto uscire invece su YouTube. Adesso poi l'ho messa come video privato, perché ora la sto producendo per bene. Quindi studio la qualità discografica e poi la faccio uscire.
1: E quindi vuoi farla uscire?
3: Sì. Sì.
2: E quindi ci sono anche video musicali?
3: Sì, finora li ho girati con le AI e pensati sempre io. Autoproduco tutto, faccio, penso anche alla grafica, io faccio tutto da solo, come indipendente appunto. E per Io ti perderò, che sarà il primo brano che uscirà nei prossimi mesi, il video lo sto girando da solo e compaio proprio io, sì.
2: E comunque... Per chi ci sta ascoltando, quindi non può vedere, sei arrivato preparato con un cavalletto, quindi ce l'hai un po' l'anima.
3: Beh, sì,
1: sì, sì. Sì, ci sarà un pezzo che farà parte del video della canzone, magari.
3: Beh, perché spesso se sono con amici o in giro, non so, di solito nei parchi, monto il cavalletto, metto il telefono e mi registro mentre suono. E ci quindi sì, sono ormai preparato.
1: Ce l'hai sempre dietro, il cavalletto è non nello zaino mai, fisso.
2: Tanto ci sta, è piccolino,
3: sì.
2: Tascabile. No, non tascabile,
1: tascabile
2: no.
1: Non troppo.
3: Beh,
1: però...
3: smontato, dici? Sì, smontato può diventare anche molto alto.
1: Quindi poi... allora professionale come cavalletto.
3: Sì, sì, sì. Sono preparato.
2: Per non perderci in cavalletti, possiamo ascoltare il primo pezzo, quindi...
1: Che è Ti aspetterò per anni di Michele Blasco.

0: aspetterò per anni, lo sai, mi manchi. E la mia testa fa male, la mia testa che rimane a pensare questa notte che vai a combinare.
1: Ed eccoci,
2: rieccoci. Ti aspetterò per anni. E per quanti anni?
1: Per tanti anni. La stai ancora aspettando?
3: Ma no, adesso no.
2: Ma tra l'altro questo rumore finale di... cos'è? Tipo l'ambulanza.
3: Perché fa parte della storia.
1: Sì.
3: Dopo che non mi sentivo più con questa ragazza, c'ero rimasto un po' male. E beh, quando ci scrivevamo c'era questo riferimento all'ambulanza. Quindi alla fine l'ho messo... è rimasto nella registrazione quando era a Torino.
1: È
3: rimasto nella registrazione. E infatti dicevo, è rimasto nella registrazione. Allora io poi, vabbè, l'ho tagliata, ho messo un suono fatto per bene, però l'ho lasciata. Cioè è stata la disperazione.
1: Ah, quindi l'hai sentita lì, ti è rimasta e hai detto vabbè no, devo metterla,
3: sì,
1: perché
3: sì,
1: era,
3: sì.
1: Faceva parte della storia,
3: sì. E l'ho chiuso così.
1: Ci sta. Quindi c'è una storia anche dietro questa,
2: ambulanza. Beh, ci sta, cioè, se lasci l'ambulanza ci deve essere dietro qualcosa.
1: Ha senso, se no è una disattenzione.
2: Mi immagino quando lo ascolti in macchina, tipo, quindi lo stai ascoltando e poi ti giri a un certo punto, pensi che ci sia un'ambulanza.
1: Sì,
3: dietro. È vero.
2: Sai che, perché ci sono pezzi, no, dove capitano queste cose, ambulanza, polizia, e poi ci sono le versioni car, tipo quelle che passano per radio, che non hanno quello, perché magari la gente si lamenta. Sì, sì.
1: Beh, io invece c'è sempre una canzone che ascolto in questo periodo, che è di Promessa, del nuovo album, comunque non so se conoscete. E a un certo punto c'è un tipo, si sente qualcuno che bussa, o comunque un rumore di qualcosa che sbatte. E io ogni volta l'ascolto in macchina, ho sempre paura. Ho detto, che succede? Mi giro sempre. E l'ascolto tante volte, cioè quasi ogni giorno, quindi non ci ho ancora fatto l'abitudine.
2: Comunque sono belli gli effetti sonori, però un certo... sì, è vero. Ho anche gente che parla, tu hai le cuffie, quindi a un certo punto togli le cuffie perché pensi che qualcuno ti stia parlando.
1: Sì, poi in silenzio. Qualcuno ha detto qualcosa? Nessuno.
2: Beh, quello sempre. Comunque, quando stavi dicendo dietro le quinte, che quindi questo pezzo lo riprodurrai in uno studio?
1: No, quello che
3: no, devo... il successivo.
2: Esatto. Ah, il successivo.
3: Allora, questo pensavo comunque di magari prima o poi riscriverò le strofe, perché le devo affinare un attimo. E cercherò poi anche di ripubblicare anche questo in versione migliorata, sì.
2: Capito.
1: Vabbè.
2: E ci sta che ogni volta vuoi...
1: sì, vuoi migliorarti, cioè.
3: Prima
1: questo...
3: o poi sì. Per ora, vabbè, ne ho tanti da far uscire. Però questo qui, cioè, non mi sento di lasciarlo indietro, comunque. Vorrei migliorarlo.
1: È uno dei primi, quindi non...
3: sì. Poi io sono legato a queste cose che scrivo, quindi non lo posso abbandonare, no.
1: Ma no, ma immagino, cioè io non scrivo, cioè non mi occupo di musica, però immagino che ci sia questo legame con i pezzi scritti, puoi confermare,
2: non
1: Marta,
2: sai proprio scrivere, cioè nel senso non ti hanno insegnato.
1: Sì, io non so scrivere, infatti...
2: È difficile.
1: È difficile vivere così al giorno d'oggi, Comunque.
2: Quindi tornando un po' nel passato, quindi quando è che ti è capitato, cioè se c'è stato un momento in particolare che hai detto la musica sarà la mia vita, cioè voglio dedicare parte della mia vita alla musica?
1: O se è successo, cioè se ci hai già pensato a dedicare la tua vita alla musica, o comunque è ancora rimasto nella tua mente un percorso parallelo nel tempo libero?
3: Sì, al momento è un percorso, diciamo, parallelo nel tempo libero, perché ci tengo a finire l'università. Allora, diciamo, ho dato spazio alla musica appunto dopo questo evento con questa ragazza, dopo Ti aspetterò per anni, e ho deciso di pubblicarle e farle qualcosa di più serio, ecco, anche quindi pubblicare su Spotify e creare tutta questa struttura social, YouTube, perché sto su YouTube, Instagram, TikTok e su tutti i social. E al momento quindi è, diciamo, qualcosa di serio che però porta avanti insieme agli studi. Poi terminati gli studi vedrò cosa farne, e sto cercando comunque di gestire le cose seriamente, e... tant'è che spesso arrivano anche dei buoni risultati. Qualche etichetta già mi contatta su Instagram. Ci sarebbero dei contratti da firmare, anche se per adesso rimango indipendente, perché credo mi convenga così e mi piace gestire le cose da solo. Questo.
1: Poi in un futuro magari...
3: In un futuro sì, se se arriverà qualche offerta valida, cercherò anche di farmi aiutare.
1: Sì. Ah, con questo stai dicendo che chi ti ha offerto qualcosa al momento non lo reputi. Chiunque abbia scritto a Michele Blasco, non scrivetegli più.
3: No. È stato scartato.
2: A meno che non sia valida.
1: Esatto.
3: Beh, perché spesso, non so, le etichette, vabbè, a parte che ti contattano per i numeri su Spotify, sugli ascolti, sugli stream, queste cose qui, perché poi alla fine la musica è anche un'attività quindi commerciale da vendere. E, però spesso fanno questi contratti a loro vantaggio, ti chiedono i diritti d'autore, le royalties, e non sempre è conveniente, quindi...
1: Cosa sono le royalties? Scusatemi, io
3: cioè,
1: sono...
3: diciamo, praticamente. I guadagni dalle canzoni, degli stream, queste cose qui, sì.
1: Quindi cercano comunque di guadagnarci più di te, qualche modo.
3: Sì,
2: a un certo punto diventa tipo, ah, noi 80%.
3: Sì, è così.
1: Ma 99% noi, 1% te lo lasciamo, giusto per...
2: Sì, purtroppo è vero. Sì, più o meno, sì. I numeri sono quelli, cioè le proporzioni. Sì. Però, vabbè, non parliamo di questo. Ascoltiamo il prossimo pezzo.
1: Sì, il prossimo pezzo è Le corde della vita. Se vuoi dire qualcosina prima di sentirlo.
3: Allora, questo pezzo, diciamo, l'ho scritto a Torino. E è strumentale, l'ho fatto appunto, credo, quando ero in triennale. Ero in camera a Torino, vabbè, una sera ho iniziato a scrivere, a pensare a questa melodia. L'ho scritto alla chitarra classica e poi l'ho arrangiato, aggiunto quindi il piano, gli archi e tutto quanto. È il secondo lavoro quindi che ho prodotto sempre da solo. È stato un risultato già, secondo me, di livello maggiore, almeno a livello di produzione, così.
1: Allora possiamo sentirlo e poi continuiamo a parlare di questo pezzo. Quindi, Le corde della vita. Buon ascolto.

0: Le corde della vita.
1: Bello, molto...
0: Vedi che è entrata.
1: Sì. E, cioè, ti teletrasporta su... Io mi sono sentito in un prato, sole, cielo azzurro, qualche nuvoletta, e erba un po' altina, io sdraiato nell'erba un po' altina. Secondo me è questo, non lo so. Nella tua mente come l'hai immaginato quando sei immaginato qualcosa?
0: Sì, io invece mi immaginavo in una, tipo in una cucina. Tipo sto cucinando e metto questa, sì.
1: Non so. Totalmente.
0: Esatto, no, infatti mi faceva ridere, l'ho detto apposta. Diciamo tu cosa ti immaginavi.
1: Esatto,
2: allora diciamo che lui è più vicino.
1: Beh, vedi.
2: Almeno per come l'ho pensata io. Ma perché io ho questa cosa sì naturalistica di stare in mezzo ai prati così. Tant'è che poi ci ho fatto il video che sta su YouTube e sta proprio, parte con un ragazzo che sta sul prato e suona la chitarra e poi dopo la telecamera entra nella buca della chitarra e si apre...
1: In cucina, vai in no. cucina.
2: No, si apre su un mondo tipo fantastico, quindi la storia di un paesino che si vede tipo di giorno e poi nei momenti invece più tempestosi. E che ricalca poi il tema della canzone, perché appunto sono le corde della vita legate alle corde della chitarra che trasmettono questi momenti di gioia e quelli più tristi. Infatti ci sono le parti in tonalità maggiore e quelle minore nel pezzo. Però ecco sì, è molto vicino a come l'hai immaginato tu, sul prato, tutte le nuvole così.
1: Io non avevo mai pensato alla cucina.
0: Vabbè, ognuno però... in realtà sta barando, ha visto il video prima.
1: Ho visto il video.
2: Però l'idea della cucina ci penserò, dai.
1: Che entra e...
0: Forse è più io che penso.
1: E c'è Marta che cucina.
0: Non so perché.
1: Cosa sta
0: tagliando?
1: Ma nel senso
0: che mi mette pace, no? Quindi delle carote. Sì. Vabbè. Comunque, tra l'altro questo è il primo pezzo strumentale che facciamo passare, penso.
1: Esatto.
0: Cioè, però non si usa così tanto fare pezzi strumentali.
2: Sì.
0: Cioè, per cantanti pop, tipo.
2: Sì, penso di sì. A me piace scrivere anche, soprattutto testi, però di tanto in tanto mi metto anche a fare roba strumentale. Mi piace trasmettere

0: Sì.
1: È più libero, forse, come, come sensazioni che arrivano. A sì. Ognuno arriva qualcosa di diverso,
0: sì.
1: magari.
0: Sì, penso di sì.
1: Però bello, molto, molto.
0: Dai.
1: Quindi... Volevi aggiungere qualcosina, anche se.
0: Beh, diciamo, il senso più o meno del brano l'ho spiegato, poi è quello lì, poi anche nella copertina ho rimesso questa cosa, quindi della chitarra e dentro la buca si vede il cielo azzurro con le nuvole,
1: okay.
0: Nella copertina che sta su Spotify. Boh, il senso del brano è questo, c'è anche il video su YouTube, se chi ascolta vuole andarlo a vedere.
1: È vero, puoi lasciare i tuoi contatti e poi cogliamo anche noi l'occasione per
2: lasciare
1: i nostri,
2: sì.
1: Esatto.
0: Beh, allora... mi trovate su Instagram come Michele Blasco, su YouTube Michele Blasco Channel, poi anche su TikTok Michele Blasco e su Spotify sempre Michele Blasco.
1: Michele Blasco. Mi trovate. Noi invece
2: on the quadre vuoi... track 01 ci trovate su Instagram polito_ondequadre, sul sito web
1: ondequadre.polito.it
2: e su Spotify
1: con track
2: 01.
1: Esatto.
2: Facile.
1: Semplicemente. E quindi. Potete andare a sentirvi questa intervista anche su Spotify, perché verrà registrata e pubblicata anche su Spotify.
2: Si dice così.
1: Si dice così?
2: Sì, sì, dicono così. E potete ascoltare anche tutte quelle prima.
1: È vero, tutte quelle precedenti anche.
2: E quelle che verranno.
1: No, quelle che verranno non
2: no,
1: ancora.
2: No, sì, nel futuro.
1: Nel futuro, sì, sì. Gli ascoltatori del futuro.
2: Li salutiamo. Va bene. Dopo questa parentesi inutile, cioè non i contatti, intendo questo siparietto. Quindi tu hai iniziato suonando la chitarra?
0: Sì, ho studiato chitarra classica e poi elettrica. E poi mi sono dedicato a scrivere canzoni, testi e così. Però inizia da bambino, diciamo, questa passione.
2: E cioè, per visto che hai iniziato da bambino per tuo volere o magari perché altri avevano detto...
0: Vabbè, mi avevano invogliato i miei genitori in realtà a studiare, a fare musica. Avevo scuola di musica sotto casa. E poi però, diciamo, mi sono appassionato tantissimo. Sì, prima la chitarra classica, poi, vabbè, essendo più giovane, all'elettrica. Quindi per fare un po' casino, ho fatto i primi gruppi, i primi concerti, un po' così per come venivano. E poi col tempo, in realtà, poi stando a Torino, avendo solo la chitarra classica, ho ricominciato a legarmi alla chitarra classica. E tant'è che poi le canzoni che ho scritto, o anche ad esempio questo strumentale, l'ho fatte sulla chitarra classica. E, questo.
2: Diciamo che sei ritornato a. Al passato, al te del passato.
0: Sì.
2: Hai avuto. Sì, è stato
1: sì,
2: un
1: sì.
2: cerchio.
0: Sì, sì, sì.
2: Ci sta.
1: È stato un cerchio.
2: Il cerchio si è chiuso.
1: Della vita.
0: Che volendo si lega anche alle corde della vita, perché all'inizio c'è il ragazzo che suona, si entra nella buca chitarra, c'è questo mondo fantastico, e alla fine del video il ragazzo è tornato bambino.
2: Ah,
0: e
2: vedi?
0: Si vede.
2: Ah.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi l'inizio è con la chitarra classica, poi c'è il paese, quindi chitarra elettrica.
0: No, rimane questo le corde della vita che abbiamo ascoltato.
1: No, sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì. Però la storia, sì. C'è questa esuberanza, sì. Beh, perché mi sono dedicato prima alla chitarra classica, poi al rock, al blues, poi sono passato al jazz come studi. Poi, vabbè, con gli studi, con l'università, avevo un po' lasciato. E poi dopo sono tornato, diciamo, a questi aspetti cantautorali, quindi alla chitarra classica, a scrivere canzoni così. Ultimamente sto anche imparando il piano nel tempo libero. Sì, perché mi mancava. Poi producendo così ho la tastiera sempre sotto le mani, quindi...
1: Ci sta.
2: Sì, per produrre è molto utile saper suonare il piano.
0: Sì.
2: Allora magari poi approfondiamo questo aspetto
1: dopo il prossimo brano.
2: Il prossimo che potreste aver sentito.
1: Sì, questo qui è... Quanto è arrivato a Sanremo?
2: Secondo?
0: Sì. Sì.
1: Secondo a Sanremo, è un brano di Lucio Corsi.
0: Sì.
1: E il titolo è Volevo essere un duro, e sentiamo l'interpretazione di Michele Blasco di questo brano.
3: Volevo essere un duro, che non gli importi del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: Volevo essere un duro.
1: Devi accompagnarci, cioè.
2: Ma perché non sapevo se facessi quello iniziale, volevo essere un duro, oppure volevo essere un duro.
1: Ah,
2: non ci siamo messi d'accordo. No, infatti. Però lo fa in modo diverso.
1: No, per fare il secondo però serve una voce molto Sì.
2: Così, no, vabbè. E questa era Volevo essere un duro, pezzo molto bello.
1: Sì. Come mai hai scelto questo pezzo per fare la cover?
0: E, diciamo che, vabbè, oltre averla ascoltata a Sanremo, si collegava bene alle corde della vita per questi aspetti, diciamo, di crescita, no? Dell'adulto che poi tornava bambino. Perché ne Volevo essere un duro, secondo me, appunto, si vede l'aspettativa in realtà di un bambino che diventa adulto. Mm-hmm. E quindi poi volevo fare questo pezzo, ho fatto la cover. Fa strano anche risentirlo dopo tempo. Ero tipo la scorsa estate che lo registravo in casa, questo qui, così. E boh, mi sono divertito a farlo. Dai, sono soddisfatto.
1: Sì, è venuta. A me è piaciuta.
2: Ma quando dice non sono altro che Lucio, dici quello?
0: Sì.
2: Ok. Devi fare tipo non sono altro che Michele.
0: Me l'aveva detto anche un mio amico.
1: Non sono altro che
2: hai un tipo no. Mick che ti chiama
1: non
2: Mick.
1: Non sono altro che Mike.
2: Mike.
0: Non ci ho pensato. Vabbè, ho lasciato il testo originale.
1: Non sono
2: hai fatto bene in realtà.
0: Beh, sarebbe stato strano, non lo so. Fatto...
1: Però doveva pure cambiare totalmente tonalità, cioè tipo non sono altro che Michele. Boom.
2: Poi come tre in Italia che è tipo we are going to Torino Stura. Torino Stura.
1: Ah sì, quando c'è la parte in inglese, esatto. Poi parte il nome della stazione in italiano.
2: Brandizza.
1: Sì.
0: Si fa la parodia di questo Voleva essere un duro.
1: È tutto uguale, ma cambiamo solo al posto che è Lucio, Michele.
0: Prossimamente
1: sì,
0: su YouTube.
1: Una di quelle voci proprio
2: ci penserà,
1: profonde.
2: Lo so che ci penserai a questa
0: cosa. Ci penserò.
2: Sì. E va bene, quindi hai scelto di fare questa cover di Lucio Corsi. Quali altri artisti magari per te sono stati di riferimento?
1: Sì, io ero curioso di sapere come è cambiato anche il tuo ascolto da piccolo fino ad ora.
2: A fase rockstar,
1: esatto,
2: a fase
1: esatto.
2: jazzista.
0: Beh, sì, ti ho detto, da piccolo, quindi vabbè, fase rock, non so, ascoltavo i Rolling Stones, questi qui. Gli AC/DC, Le Zeppelin, i Nirvana, così. E adesso ascolto i cantautori italiani. Quindi, allora, ho fatto la cover di Lucio Corsi, poi di Olly. Poi ascolto i cantautori romani, tipo Gazzelle, Ultimo, Fulminacci, questi qui.
1: E quindi sono loro più o meno che ti ispirano nei tuoi pezzi?
0: Sì, sì, mi piace ascoltarli e poi ascoltandoli vengono anche a me idee, spunti, non so, magari ascoltando qualcosa da uno, qualcosa dall'altro e poi anche spunti per scrivere, sì, cose mie, sì.
2: Beh sì, ci sta. E invece tipo fase jazz era solo suonata o ascoltavi jazz?
0: Vabbè, tipo Miles Davis, okay. Così. Beh, si studiano di solito gli standard jazz.
2: Ok, sì.
0: Sì.
2: Quelli sono molto formativi, perché comunque impari anche accordi che magari non faresti.
0: Sì, sì, vabbè, la musica jazz è più elaborata, più colta da questi punti di vista. C'è tanto studio dietro. E sì, ci sono gli accordi arricchiti, non so, si vedono sempre ad nona.
2: Quelli che solo a vedere le dita ti fa male, cioè, ti dici, ma come
0: sì, è vero, beh. Sì, poi c'è tutta l'armonia dietro, infatti mi piace anche studiare quello. Vorrei dedicarmi anche di più nello studio dell'armonia. E poi la parte di improvvisazione che è complicata nel jazz, c'è tanto studio, lì è cosa molto cervellotica, diciamo.
2: Beh, certo.
1: Sì, ma io non so se l'hai detto prima, ma tu hai studiato chitarra con qualche maestro autodidatta?
0: No, ho preso lezioni private per un certo periodo, sì.
1: E quindi loro ti hanno un po' indirizzato sul jazz oppure gliel'hai chiesto tu? Com'è?
0: No, beh, in realtà evolvendo credo nel percorso vai a studiare anche le robe più appunto complicate, elaborate. Quindi il jazz secondo me è una di questi, diciamo, di solito è un questo percorso, diciamo, di musica nello studio, diciamo, è lineare, va secondo queste modalità. Quindi uno, diciamo, prima si approccia ai generi più semplici e poi dopo arriva a quelli un po' più complessi.
2: Beh, sì, sicuramente sì, sì, non puoi iniziare poi,
0: col jazz, esatto. Sì, non puoi iniziare col jazz. Poi c'è chi si appassiona così tanto, ho qualche amico che ormai è appassionato di jazz e infatti ci vediamo insieme per suonare e lui fa solo quello. Io sono poi tornato un po' sulla scrittura e sulla musica pop, così.
2: Sì, sì, sì. Adesso siamo pronti per un bis di Lucio Corsi.
0: Sì.
1: Stavolta con Tu sei il mattino.

0: Voi non lo sapete, ma noi quando ci ascoltiamo le canzoni qua in studio, a 10 secondi prima dell'inizio di nuovo della trasmissione, abbiamo un 10 delicato, delicatissimo. Però di Angela dietro la regia che ci dice che manca 10
1: però
0: secondi.
1: Però molto autorevole, perché si stoppa la musica.
0: Sì, sì, è 10. Un tutto fermo, 10. Poi ritorna.
1: Fallo, Angela.
2: 10.
3: Professionale, possiamo dire.
1: Molto.
0: No, no, a noi piace molto.
1: Professional.
0: Sì, diciamo che prima con le corde della vita ho un po' interrotto. C'eravamo lì nel nostro mondo, poi tum, 10. Allora, pronti. Però
1: meno male che c'è, se no sì, non sì, partire.
0: Salva,
1: già partiamo malissimo, quindi
0: no. Lascialo, il 10 ci piace, lo
2: no,
0: vogliamo.
2: Ma secondo voi era delicato, no?
1: Sì, allora sì.
0: Sì, no, però ci fa sempre ridere che parti col 10. Vabbè, niente, questo è un retroscena di Track 01.
1: Tra l'altro nei retroscena poi è uscita anche una storia che secondo me vale la pena raccontare anche al microfono.
0: Ah, è vero. Tu hai incontrato
3: Lucio Corsi. Lucio Corsi. E durante la proiezione del film La chitarra nella roccia all'Auditorium Parco della Musica di Roma. E sì, durante il red carpet c'è stata l'occasione per stringergli la mano e fare scambiare due chiacchiere con lui e col suo chitarrista. È stata una bella esperienza, perché comunque stavo facendo le cover delle sue canzoni, gliel'ho detto e gli ho detto grande così, complimenti, come ti chiami. È stato un momento bello per condividere queste cose.
0: È vero, magari è andato pure ad ascoltarsele poi.
3: Magari sì, gli ho lasciato una cartolina con i link poi delle canzoni, sì, spiegando che sarebbero usciti. Poi è stato bello anche poi mentre vedevamo il film dedicato a lui era seduto tra di noi alla fine. Quindi è stato bello, un momento bello da vivere.
0: E beh, immagino, tu hai fatto 3 cover sue.
3: Sì.
0: E penso, sì, immagino sia molto bello, molto
3: sì,
0: bello. Tra l'altro io quando ho cercato Situazione complicata su Spotify è uscito Lucio Corsi e poi Michele Blasco.
3: Ah, sì.
0: Sì, subito allora dopo, quindi magari se l'hai ascoltata pure lui.
3: Spero, dai.
0: Ma
1: comunque
0: sì,
1: lui
0: sì,
1: è tutto il giorno su Spotify a cercare i titoli delle sue canzoni, perché a volte non se li ricorda.
0: Cosa? Ah, io?
1: No, Lucio Corsi.
0: Ah. No, sì, sicuramente. È la sua passione.
1: No, comunque può darsi, cioè, che l'abbia ascoltato. Dico solo che non credo che si metta su Spotify.
0: No, in effetti.
1: Cioè, credo se li... Vabbè, niente.
0: Se ricorda i titoli.
3: Ma sicuramente.
0: Dici. Magari beh,
3: ne ha scritte tantissime.
1: Ne ha scritte tante, in effetti. Quindi magari dici, ma com'è che si chiamava? Chi lo sa. Comunque lo salutiamo, Lucio Corsi, perché ci ascolta sempre.
0: Sì, sì, ovviamente, oltre ad ascoltare Michele Blasco e le sue cover, ascolta anche noi tutti i giorni.
1: Ci scrive, tipo, bella raga.
0: Sì, fatene uscire più a settimana, almeno 2. Però
1: gli diciamo, purtroppo
0: non possiamo, te lo diciamo qua in diretta, non possiamo far uscire più a settimana, perché sennò toglieremo spazio agli altri,
1: altre
0: trasmissioni.
1: Infatti, esatto, solo per quello, sennò lo faremo. Vabbè.
0: Sì, sì, sì.
1: Comunque... Io un po' a Roma me la immagino, cioè non così, che tipo ti giri da qualche parte, c'è un red carpet, come l'hai descritto. Non
3: beh,
1: è vero, non è assolutamente vero.
3: Allora, quello era un evento così particolare, eccezionale.
1: Certo.
3: Beh, io però a Roma sono legato, diciamo, come città, è proprio la mia città, quindi questo sicuramente. Poi vabbè, un red carpet dietro l'angolo non lo trovi sempre. Poi ci sono varie problematiche a Roma, secondo me, a livello di città, sì. Però cioè, io ci sono molto legato.
0: E
3: anche parte della mia ispirazione.
0: Ah, nel senso di
3: Roma, sì. Sì,
1: certo.
3: Sì.
0: E a Torino invece come ti trovi?
3: Eh beh, è un'altra bellissima città, come vivere. Poi l'ambiente universitario è bello, hai tutto vicino, si può uscire la sera, appunto ci sono diversi locali, è così. Beh, quindi vabbè, è una bellissima città, ma a Roma più che altro sono affezionato, ecco, legato per
0: sì,
3: questo. Sì.
0: No, ma immagino. Mm. Un pro e un contro di Torino e un pro e un contro di Roma, se vuoi, se hai voglia.
3: Allora, inizio di Roma.
0: Non ci sono contro.
3: No,
0: dai,
3: il pro,
0: Roma.
3: No, il pro è, vabbè, secondo me è proprio l'atmosfera magica, non lo so, della città.
1: Beh, okay, certo, c'è sì. talmente tanta storia. Cioè, forse è la città con più storia.
0: Sì, sì, sì, sì, cioè, ti giri e c'hai. Cioè, io non, cioè, me le immagino non che ti giri, c'è un red carpet, ma ti giri c'è una colonna, magari.
3: Questo è vero.
1: Questo allora, anche dietro. Qua, comunque. Sì. No, niente.
0: No, qua no.
1: Battuta bruttissima, perché faccio colonna di cognome orrendo. Vabbè.
0: Ah,
1: non l'ha capita nessuno. No, vabbè, fa niente.
3: Il contro, secondo me, è la disorganizzazione in generale della città, così. E la gestione della città.
1: È comunque okay. enorme, cioè è difficile sì, essere sì, difficile sì, gestire.
3: Sì. Di Torino. Allora, il pro.
1: Vabbè. Ci sto pensando molto. Sì,
0: sì. Cioè, secondo me è difficile trovare. Perché è difficile trovarne solo uno.
3: È cioè, vero, è questo
0: è
3: il punto.
0: Esatto. Bella
3: appunto, secondo me il pro è appunto. Avendola, cioè. Vissuta come ambiente universitario, legata quindi a questi anni universitari, diciamo i divertimenti, le uscite, così.
0: Il contro il poli.
3: Il contro no. Ah, il poli
1: è un bel nemico, cioè un cioè, è sempre lì che ti sì, guarda
3: sì. Gli impegni ansia. Diciamo gli impegni universitari sì dai mettiamola così sì.
1: Ah, okay. Però non è la città di Torino.
3: Vabbè, comunque è legato alla città di Torino,
1: è legato. Beh. Sì sì alla tua esperienza della città sì effettivamente
3: sì sì sì, sì.
1: Ci sta
0: e quindi c'è il poli lo vedi come un po' come una situazione complicata.
1: Madò che gioco di parole
0: Perché il prossimo brano che andremo ad ascoltare tutti insieme è Situazione complicata. Che è una cover di Lucio Corsi, di Michele Corsi.

0: 10.
1: Questo era offensivo, comunque non imitare più Angelo.
0: No, basta. No, se no mi picchia. Diciamolo qua.
1: Tra l'altro lei registra tutte le nostre conversazioni, prima abbiamo visto, quindi dobbiamo stare molto attenti.
0: Stavamo facendo la prova microfoni, poi finita la prova microfoni, prima di iniziare è partita la nostra registrazione.
1: All'insaputa,
0: esatto. Quindi
1: terribile.
0: La denunciamo qua in diretta. No, vabbè, ritornando, okay, sì. Abbiamo appena ascoltato Situazione complicata, che sì, sta anche riarrangiata. Abbiamo sentito
2: sì.
1: Parte di piano,
2: introduzione di piano e assolo di chitarra alla fine.
1: Assolo di chitarra, esatto, tua?
2: La mia chitarra elettrica, quella.
1: Ha ripreso l'anima rock un attimo.
2: Sì. Sì.
0: Rispolverata.
2: Sì.
1: Tra l'altro, in questo momento, visto che è la puntata dell'immaginazione, continuiamo a dire immagino cose. Io mi immagino Lucio Corsi tipo con banconote da 500, tipo che conta le royalties di questa puntata. Tre pezzi fa. Bello. No.
0: Io no, non me lo immaginavo.
1: Non te lo immagini?
0: No, non me lo immaginavo. No, io mi stavo immaginando Michele Blasco vestito da Lucio Corsi.
1: Hai mai fusione... fatto?
2: Oddio. No.
0: Non ancora.
2: Ma perché non è nel mio stile il suo abbigliamento, no.
1: Beh, forse lo può fare solo lui, il suo abbigliamento.
2: Forse sì.
0: È difficile da ricreare anche.
2: Sì.
1: Poi non avrebbe neanche senso, effettivamente. Cioè, non è, se non è parte del tuo stile, rifare il suo abbigliamento.
0: Michele Corsi.
1: È il.
0: È il nuovo soprannome di Michele Blasco.
1: Michele, no, dai.
0: No, scherzando. No. Però potevi far uscire le sue cover sotto il nome Michele Corsi.
2: Ma no,
0: stavo scherzando.
1: No, prendi il nome, però avendone fatte tre, magari le puoi racchiudere.
0: L'EP. Sì, il nome dell'EP è Michele Corsi.
2: Volendo poi sì.
1: Tributo a Lucio Corsi. Così, solo per mettere le cose assieme, cioè tipo sì, ordinare.
2: Volendo sì. Ma io poi faccio le playlist. Avevo pensato di fare una playlist di cover e le playlist con le mie canzoni. Poi quando aumentano il numero.
0: Ah, ci sta,
2: sì.
1: E qual è secondo te la differenza di ovviamente c'è una differenza tra fare una cover e scrivere un pezzo originale. Però quando tipo ti esibisci dal vivo, se ti capita, è differente la sensazione?
2: Beh, perché sì, se fai qualcosa di qualcun altro, fai una cover, canti un brano che hanno già, che conosco magari, certo, le persone spesso. Però poi secondo me, e poi dai la tua interpretazione, secondo me ognuno legge poi, sia chi canta, chi fa la cover, sia chi ascolta, legge quello che vuole nelle canzoni, così. Quindi secondo me questa è la differenza, sì. Poi cercherò di dare ora spazio sempre di più però alle mie di canzoni, appunto per condividere le mie cose, questo sicuramente.
0: Sì, ci sta, più che altro forse è anche più difficile fare delle cover dal vivo perché la gente magari ha già ascoltato l'originale.
2: È vero,
0: e
2: sì,
0: tu vai a stravolgere a volte o comunque a cambiare un pochettino,
2: sì,
0: il ricordo che hanno dell'originale, e quindi può subire, non so, sensazioni differenti nel,
2: sì,
0: pubblico.
2: Di solito uno è abituato all'originale, magari se fai una cover totalmente diversa sembra, suona strano, non so,
0: sì,
2: suona,
0: sì,
2: diverso.
0: Sì,
2: sì, sì, c'è.
0: Invece la canzone
2: cose
0: tua è nata così, l'hai,
2: sì,
0: deciso tu,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: quindi
2: sì, sì, sì, è vero.
1: Nessuno
2: arriva
1: può dire niente.
0: Esatto.
1: Tra l'altro volevo farti una domanda, cioè, ci saranno sicuramente tipo dei pezzi che tu adori, che ritieni tipo sacri. C'è un pezzo che secondo te non si può fare una cover? Cioè però non ti permetteresti mai, o no, magari non c'è.
2: Non lo so, questa è una bella domanda, non ti so dire. Non ti so dire, no, vabbè, io farei, cioè in realtà forse
1: di
2: no,
1: tutto,
2: ma perché credo che la musica è fatta per essere condivisa, quindi cioè ci sta che gli altri poi fanno cover, cioè quelle persone, secondo me non c'è un pezzo sacro, ecco.
1: Ma ci sta come risposta.
2: Perché
1: effetti,
2: è anche,
1: no?
2: Bello che sia così, perché cioè, che ognuno magari riganti anche le due canzoni, ecco.
1: Sì, no, sì, beh, sì, infatti, sì, è bello. Anche le reinterpretazioni. Secondo,
2: sì,
1: me per un artista forse è la cosa più bella che possa accadere, no? Che qualcuno,
2: sì,
1: fa una,
2: sì,
1: cover,
2: sì,
1: di,
2: sì,
1: un tuo pezzo. C'è un livello di ammirazione incredibile.
2: È vero.
0: Sì,
2: è vero.
0: Però sono curioso di sapere il tuo pezzo sacro, Marta, se... Perché da come hai fatto la domanda, secondo me ce l'hai.
2: Lei ce l'avrà.
1: In realtà non lo so. No. Sì, sì, ce n'è. Sì.
2: Tipo?
1: Ma io non rifarei mai Life on Mars di David Bowie. Non rifarei mai Purple Rain, visto con la maglietta.
2: forse no.
0: Ti limiti a mettere la maglietta, no?
1: Sì, esatto. Non...
2: Vabbè, magari fedele all'originale.
1: Comunque
2: cioè.
1: fa ridere perché io l'ho rifatta Purple Rain. Dico così. Dal vivo l'abbiamo fatta. Quindi sì, in realtà sono ipocrita.
0: Eri piccola, però non...
1: No.
0: Una settimana scorsa. L'anno
1: scorso.
2: Si cambia in una settimana.
1: Infatti, sì, no, ma io non la volevo fare, in mia difesa. Cioè, hanno detto, dai, facciamola. In effetti è stato bello, perché non dovresti rifarlo un pezzo? Cioè, magari poi non sarà, ovviamente, a livello dell'originale, però è sempre una cosa bella rifare.
2: Sì.
0: Ma sì, dai, alla fine... Dai la tua interpretazione di un pezzo che ti è piaciuto un sacco.
1: Esatto, sì. Sì, sì.
0: Ma adesso passerei a un altro pezzo. Stavolta non di Lucio Corsi, ma di Olly.
1: Un pezzo di nicchia, forse. Che...
0: pezzo di nicchia, sì, nessuno ha sentito. Si intitola Balorda Nostalgia, per chi non l'avesse mai sentito.
1: E sentiamo l'interpretazione di Michele Olly. No. Michele Pasco.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera.

0: ed è stata tutta vita.
1: Siamo giunti quasi al termine di questa puntata.
2: Stavamo, nel retroscena stavamo venendo a sapere io e Michele che Marta è una veggente di Sanremo.
1: Sì, sì.
2: E conosce, cioè già adesso sa il vincitore del prossimo anno.
1: Allora, non è questo livello, però, però quando vedo la prima serata le canzoni... Sì. Cioè da un paio di anni che azzecco.
2: Ah, però la prima serata ti serve per...
1: Sì, no, devo vedere la performance. Perché alla fine... Beh, okay. Anche perché senza canzone cioè solo dal nome.
2: Però chi fa il Fanta Sanremo...
1: infatti io non lo faccio.
2: Non lo fai?
1: No.
2: Dovresti inventare un Fanta Sanremo dopo la prima serata.
1: Esatto, sì.
2: E tu almeno puoi scommettere tutto su...
1: È da brividi, che non sbaglio.
2: Da brividi, che sì, quindi...
1: Non so quale, però un paio di anni fa.
2: Almeno tre, forse.
1: Sì, sì.
2: Sì, perché quest'anno non c'è Da Vinci.
1: Sì.
2: L'anno scorso abbiamo detto Holly.
1: No, era già l'anno scorso, non mi ricordo mai. Sì, però difficile ricordare.
2: Saranno tre o quattro anni fa.
3: Io lo so, è il 2021 al 2022. Quello dei brividi.
1: Okay. Non è così
2: quindi,
1: tanto allora.
2: Quindi, cinque anni almeno.
1: Cinque anni è buono, dai, sì. Angelina Mango, avevo letto il suo nome, ho detto secondo me vince.
2: E non la conoscevi?
1: Sì, avevo sentito un paio di canzoni.
4: Sfruttiamo questa capacità, secondo me.
2: Esatto. Allora, il prossimo anno qua si aprono le scommesse di Radio Onde Quadre.
1: Comunque, a parte dire queste cavolate, è stato un piacere averti qui. Sì, se vuoi lasciare ancora una volta i tuoi contatti.
4: Ok, mi trovate come Michele Blas. In realtà l'handle è Michele Blasco _ su Instagram e su TikTok. E poi trovate il mio canale YouTube Michele Blasco Channel. E su Spotify mi trovate come Michele Blasco. Se volete lasciare anche i vostri
2: visto che ci siamo
1: su Instagram polito_ Onde Quadre, sul sito web ondequadre.polito.it
2: e su Spotify
1: Track 01.
2: È stato veramente un piacere, ci siamo divertiti
4: anche per
2: un
4: me.
2: Sacco e...
1: sì. Poi mi raccomando, fai uscire nuovi pezzi.
4: Sì, non vedo l'ora.
2: Ti seguiremo, ti seguiranno tutti i nostri ascoltatori, si spera.
1: Spero.
4: Sì, seguitemi.
1: Ma dopo che hai lasciato seguite, ha alzato il dito,
2: quindi
4: non mi vedete, ma seguitemi.
2: Esatto.
1: Non ve ne pentirete.
2: In modo minaccioso.
1: Esatto.
2: Niente, un saluto a tutti gli ospiti, tutti gli ascoltatori
1: che sono arrivati fino a qui e alla prossima puntata.
2: Sì.
5: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
7: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
6: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
7: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
6: raccontato con passione.

discover that

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Sono distrutto.
1: Spiritoso. Spiritoso is spiritoso.
2: Allo, io vi raccomando, quando voi venite a Arthur Avenue, fate sicuro che venite da Mike. Quando voi avete bisogno di un pezzettino di provolone buono, voi dovete fare certo che vi fermate a quel cantone, da Maico. Quando avete bisogno delle soppressatine veramente speciali, ci abbiamo le soppressate calabrese, forte e dolce. Ci abbiamo le nostre mozzarelle manifatturate giornalmente. Non ne esce una se non è di qualità. La mozzarella di Maico. Venite. Tutto quello che voi volete, so, vi raccomando, di nuovo, venite nella Marchetta. Ciao, vi raccomando, io vi aspetto.

Sessions. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetta.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro viaggio settimanale tra nuove uscite discografiche, storie, emozioni e interviste dalla voce diretta degli artisti. Come sempre qui a Suoni all'Alba la musica diventa un modo per raccontare il presente. Ogni canzone porta con sé un'esperienza, una visione, un frammento di vita che merita di essere ascoltato e condiviso. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, ricerca sonora e nuove produzioni che arrivano dalla scena indipendente e contemporanea. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.
2: Aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti, ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari. Così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta dopo aver licenziato in tronco chi sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli indecisi. Mi troverai o mi troveranno loro quegli incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre e la notte passa come passa il male a un dente, e sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto ad ogni istante, incollato dalla gravità a qualcosa che in cambio non mi ha mai dato niente, tranne che trovarti senza perderti mai più in mezzo alla corrente.

0: Bene amici, apriamo questa nuova puntata di Suoni all'Alba con un artista che arriva da un percorso ricco di esperienze, teatro, televisione, cinema, musica. Il nostro primo ospite è Andrea Gherpelli, attore conosciuto dal grande pubblico, vi faccio un nome, il dottor Mosca della serie Rai Cuore, e oggi debutta ufficialmente con nel mondo discografico con il singolo Mi Troverai che abbiamo appena ascoltato. Una canzone molto intima, luminosa, che parla di presenza, accoglienza, vulnerabilità, trasformando la fragilità in una forma di autenticità. Un brano che nasce dal bisogno di rallentare e tornare a una dimensione più poetica, più umana del racconto, tornare un po' forse alla penna. Ma lo chiediamo direttamente a lui, perché Andrea Gherpelli è qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie Andrea di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Andrea, Mi Troverai, questo è il bellissimo brano molto particolare che abbiamo appena ascoltato, è il tuo debutto discografico ufficiale, come abbiamo detto, teatro, televisione, cinema e adesso la musica, che comunque insomma la musica non è solo adesso, perché tu parti proprio con la musica. Come mai hai deciso proprio adesso di affrontare anche questo discorso di discografico e porre forse anche al centro del tuo percorso artistico quella che è la musica?
1: Ma guarda, intanto perché sono anni, decenni che interpreto personaggi scritti da altri ed è un tipo di arte che adoro e che mi lascia però diciamo poi nudo come persona, perché non riesco più diciamo a ritrovarmi nessuno dei ruoli naturalmente che ho interpretato. Invece in questo modo ecco che riesco a rivestirmi di me stesso e a portare quella che è la mia vera cifra artistica, no? Perché poi sai, nella narrazione cinematografica ti naturalmente vesti i panni, certo, e ci metti sicuramente del tuo, questa è una cosa molto importante, ma diciamo che al netto poi del film tu resti un'entità completamente separata. In questo caso invece ecco che non vesto panni, ma sono proprio me stesso in carne ed ossa e porto diciamo quella che è la mia sensibilità, il mio modo anche diciamo di intendere la relazione, di intendere l'arte, anche la scrittura, il modo di porsi, anche soprattutto riavvicinarmi un po' alla poesia, di cui sento molto la mancanza anche nel mondo intorno durante le giornate che passiamo così frenetiche.
0: Quanto è vero, quanto è vero. Nel brano parli di un amore che accoglie, no? Senza però voler cambiare l'altro. Quanto è importante secondo te oggi sentirsi riconosciuti per ciò che si è davvero? Facendola breve, l'autenticità, quanto è importante?
1: Beh, credo che lo sia molto più di quello che uno può immaginare, crescendo poi, no, le prime relazioni che uno mette in piedi sono anche delle prove che fa verso se stesso e verso gli altri per cercare di capire poi che cosa significa stare in relazione con un'altra persona in maniera reale, affettiva e amorosa e non soltanto amicale. E questo poi ti fa comprendere piano piano che la presenza e il fatto di esserci e di sapere che chi mi ama mi può trovare è forse il perno centrale intorno a cui tutto quanto si muove, il fatto di non volere cambiare la persona con cui sei in relazione è un gesto d'amore che io ho ricevuto e continuo a dare, perché mi sono accorto che è una delle cose veramente più importanti di tutte, e soprattutto il fatto di non perdersi in mezzo alla corrente, come dice il finale del brano, perché poi la realtà dei fatti è che la vita è davvero una corrente di eventi, una corrente di incontri, il fatto di non perdersi mai lì in mezzo, ecco, mi sembrava molto importante segnalarlo.
0: Ecco, dal punto di vista del sound, insomma, ci sono molte cose, c'è un arrangiamento importante. Ecco, volevo chiederti, è stato difficile mettere insieme quello che volevi raccontare con quella che poi è stato l'arrangiamento e la musica, il sound della canzone?
1: Posso dire di no, perché il lavoro che ha fatto Fabio Ferraboschi poi è un lavoro nel quale mi ritrovo molto, le sonorità, anche questo sax che sì, trovo bellissimo, perché proprio rappresenta questo flusso della vita, questa continuità di eventi e anche questa gioia proprio nel viverli. mi ci sono ritrovato completamente, perciò no, è stato molto semplice anche incastrarsi in questo tipo di lavoro, che chi conosce la musica sa che può non essere così, ecco, nel nostro caso lo è stato molto.
0: Sì, infatti questo sax proprio nel finale sembra in qualche modo aprire proprio uno spazio di respiro, di leggerezza, no? In qualche modo.
1: È una sensazione che alla fine del brano credo che sia molto giusta, perché comunque dopo aver ascoltato e spero anche compreso alcuni di questi pensieri che sono stati inseriti nel testo, poi certo. Uno ha questo tempo di decantamento dove ognuno può giustamente ricominciare ad immaginare nella sua vita.
0: Certo.
1: Come procedere, come continuare a muoversi, insomma, soprattutto anche che musica ascoltare, perché insomma, uno degli intenti che c'è in questo progetto è quello di cercare veramente con tutto noi stessi di fare buona musica.
0: Certo.
1: Questa è una cosa importante.
0: Sì,
1: speriamo di esserci riusciti.
0: Beh, siamo in un mondo discografico, un mondo musicale che è letteralmente cambiato, no? Cioè, si percepisce un po' di quella musica usa e getta, quindi il ritorno all'ascolto, anche più di una volta, come dicevi tu, farlo con calma, con tranquillità, il ritorno alla scrittura, alla penna, alle sensazioni, credo che sia più che importante, sia necessario in questo momento.
1: Condivido, sono estremamente d'accordo, è assolutamente necessario, forse gioca a nostro favore il fatto che viviamo in campagna, ci siamo cresciuti, siamo a contatto con la natura continuamente, e questo probabilmente ci dà anche un ritmo, mm-hmm. È una visione leggermente, diciamo, più ampia rispetto magari a chi appunto ha avuto, diciamo, una crescita in città, in spazi diversi, sempre stretti. Noi abbiamo un'apertura diversa, credo che un pochino anche all'interno della scrittura e dei pezzi che poi verranno nell'album si senta, insomma, che in qualche modo è un agro progetto, è un agro music, non so se si può dire, se esiste.
0: Bah,
1: questo genere.
0: Guarda, io credo che si possa dire qualsiasi cosa, quindi
1: okay, non c'è allora assolutamente, vai.
0: Anzi, credo che sia penalizzante chiudersi in un genere dentro un recinto e dire no, io faccio questo e basta.
1: Assolutamente.
0: La musica è tutt'altra cosa. Nel testo si percepisce anche la vulnerabilità maschile, no? Che è un tema delicato. È stato importante raccontare tutto senza filtri.
1: Certo, la vulnerabilità non può averli. Se decidi di raccontarla, i filtri non ci possono essere, altrimenti non è una reale vulnerabilità, ma è soltanto un modo di raccontarla. E anche qua ci sono, diciamo, possibilità di narrazione diverse. In questo brano e in tutti quelli che verranno, invece, c'è una trasparenza proprio di intenti.
0: Certo.
1: E quindi voglio che arrivi proprio questo, ma anche proprio per cercare di ritoccare un po' gli animi anche maschili, mm-hmm. proprio che ascolteranno questi pezzi, perché proprio il fatto di esserci anche quando una persona non è più tua, ecco, questo è una cosa molto importante, perché nessuno è nostro, forse,
0: certo.
1: Forse noi stessi possiamo appartenerci.
0: Assolutamente, sì.
1: Ma sarebbe già un grande obiettivo essere padroni di noi stessi, ecco, essere padroni di qualcun altro è una cosa che è da togliere proprio dalla visibilità,
0: certo.
1: Dalle possibilità umane, soprattutto maschili, e quindi mi auguro che all'interno di questo progetto anche questo tema venga fuori, non in maniera palese, perché non è nel mio stile, ma ecco, in maniera, diciamo, molto delicata e poetica. Uno degli auguri che mi do proprio come artista è anche questo, insomma, che arrivi questa sensibilità.
0: Mm-hmm. Ecco, prima parlavi della campagna, però ecco, prima della notorietà televisiva hai attraversato anche altre esperienze molto diverse: il teatro universitario, la musica hardcore, il mimo danza, teatro canzoni. In ogni caso, tutte queste discipline ti hanno dato una contaminazione, hanno costruito in qualche modo l'artista che sei oggi.
1: Senza dubbio, è così, come dici, sono tutte esperienze probabilmente anche diverse, lontane l'una dall'altra, nella realtà dei fatti sono tutte fasi della mia crescita che mi hanno consentito di mettermi alla prova con i miei strumenti artistici, con la mia persona e col pubblico anche sicuramente, mm-hmm. per poi arrivare ad avere diciamo, la presenza che oggi mi piace portare e anche la modalità con la quale mi relaziono con l'arte, con la scrittura, con l'esibizione, col pubblico. Ecco, questa sì, diciamo che tanta gavetta sicuramente, che non fa veramente male, anzi, ed è quella che poi mi lascia molto centrato e sereno quando incontro il pubblico, che è probabilmente il momento più importante, insomma.
0: Certo. Ecco, il pubblico ti riconosce adesso come Dottor Mosca, che effetto ti fa quando ti riconoscono in questo personaggio e quanto cambia poi il rapporto con le emozioni quando passi dalla recitazione alla musica?
1: Allora, mi fa un effetto positivo, mi fa naturalmente piacere che le persone mi riconoscano e abbiano desiderio di salutarmi, di entrare in relazione con me, anche se appunto non ci si conosce personalmente, ma mi avvicinano continuamente. Anche di recente, insomma, al Salone del Libro dove sono stato a Torino, molte persone mi hanno avvicinato. La cosa, diciamo, più piacevole è quella di non essere direttamente riconoscibile, ma che hanno faticato a riconoscermi, e questo a me fa piacere perché come artista, come, diciamo, come attore, ecco, mi fa capire che sono riuscito comunque a mettere in piedi qualcosa che è apparentemente lontano da me. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere, diciamo, e mi conferma, diciamo, anche l'approccio attoriale che mi sono sempre impegnato a dare in tutti i ruoli che ho interpretato. E poi oggi, che hanno l'opportunità di ascoltare intanto questo brano e poi gli altri quando arriveranno, anche le persone hanno una completezza, diciamo, narrativa della mia persona molto più ampia, e quindi naturalmente aumenta la conoscenza interpersonale, anche se non ci si è mai incontrati. Però quando ci si incontra, nel momento in cui ci si incontra, il pubblico, devo dire, mi avvicina con grande affetto, proprio perché conosce anche la persona.
0: Certo.
1: Non soltanto, diciamo, come posso dire, la celebrità, ecco, che è una cosa che non ho mai gradito, e non sono mai stato nemmeno un follower davvero di nessuno. Però ho sempre cercato, ecco, di trovare buoni maestri, ecco, negli artisti che passavano negli anni in cui sono cresciuto, e ce ne sono stati diversi.
0: Il disco quando arriverà, insomma, è in fase di lavorazione oppure già terminato?
1: Il disco arriverà presumibilmente dopo l'estate. In questo momento è in fase di lavorazione, diciamo, i pezzi sono chiusi, lo stiamo concludendo, però ecco, ora si tratta, diciamo, soltanto di mettere in fila quello che serve per far uscire veramente un disco, che è una cosa per me nuova, e perciò insieme allo staff con cui lavoro, con cui sto mettendo in piedi questo primo passo all'interno della musica, ecco, stiamo, diciamo, costruendo quelli che saranno i tempi e anche il disco, perché vorrei far uscire anche il disco fisico, naturalmente.
0: Certo.
1: Che trovo molto importante, all'interno dei quali, oltre ai testi, ci saranno anche altri contenuti, e quindi ecco, sono al lavoro anche su questo, per poter arrivare dopo l'estate ad avere il materiale pronto per uscire per davvero.
0: Ecco, quando ho letto la comunicazione, ho visto la registrazione al Busker con Fabio Ferraboschi.
1: Sì.
0: Insomma, io conosco veramente molto bene Fabio Ferraboschi, ho lavorato anche al Busker per altri progetti, quindi è stata veramente una piacevolissima sorpresa, conoscendo anche le qualità di Fabio, insomma.
1: Assolutamente, non sapevo questa cosa.
0: Infatti, non la sapevo, l'ho letta proprio nella comunicazione stamattina, ho detto: ah, che bello!
1: Lo scopro adesso in diretta, è una cosa che mi fa veramente piacere. E anche veramente è un luogo, come sai.
0: Sì. Abbiamo passato 10 giorni lì per una registrazione, insomma, veramente un bel posto. Ma con lui, insomma, abbiamo fatto anche altre cose.
1: Sì, Fabio è un grande artista, è un uomo, come si dice, molto radicato col territorio, è un artista molto capace, col quale è molto bello collaborare, davvero, davvero molto bello. C'è una sensibilità, una bella affinità che si è creata, che poi ha dato vita, diciamo, al disco, che spero ti piacerà a questo punto, visto che sei stato parte anche tu dello sviluppo dello studio.
0: Sì, sicuramente vorrò ascoltarlo con attenzione. Bene, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba, è stato veramente un piacere.
1: Vi ringrazio io, te e tutti gli ascoltatori che ci hanno seguiti e che spero di incontrare presto, anche perché poi la musica a me piace anche per questo, perché diventa sì, molto fisica.
0: Assolutamente sì, il live, il contatto con le persone, ecco, è diverso secondo te fare un live, cantare verso le persone o recitare sul teatro, o più o meno è la stessa cosa?
1: Sicuramente è diverso. Quello che piace a me è portare il contenuto artistico, che poi sia all'interno di un film sia in un brano canzone, a me piace portarlo alle persone, ed è la cosa che forse mi richiama di più, di cui ho bisogno anche io proprio, di creare questa connessione. Perciò non è molto diverso, devo dire. Cambia il fatto che quando porti qualcosa che ti appartiene in maniera totale rispetto a quello che può essere un ruolo che racconti, scritto da qualcun altro, vestito da qualcun altro, girato e montato da qualcun altro, sai, poi il progetto piano piano ti viene tolto di dosso. Invece in questo caso l'identità è importante, e si ritorna anche lì proprio. È anche, sai, no, la presenza dell'artista sul palco, certo, è live, è direttamente a contatto. Il teatro un pochino lo dà, ma naturalmente il teatro è molto più filtrato rispetto alla musica, ecco. Forse anche per questo non avevo bisogno di tornare proprio all'essenzialità della relazione anche col pubblico e anche con la mossa artistica, col movimento artistico che per me rimane un'azione quotidiana.
0: Ecco, fra tutte queste discipline ci potrebbe essere un domani posto anche per la scrittura.
1: Ti ha detto qualcosa?
0: No.
1: Hai qualche informatore particolare?
0: Assolutamente no, ma è una sensazione nel sentirti parlare. Ho detto, fra tutte queste discipline, la musica, il teatro, la televisione, perché non c'è neanche, magari c'è anche lo spazio per la scrittura?
1: Ci sono diverse bozze, ma questo non era previsto, non posso dichiarare nulla, no, ma ci sono diverse bozze.
0: Bene. Magari ci si risente anche per qualche altra cosa, perché no?
1: Sarà un piacere, veramente, ti ringrazio.
0: Grazie,
1: ti
0: ringrazio, Andrea, molto. Buona serata.
1: Grazie a te.
0: Ciao,
1: ciao, alla prossima. A presto. Ciao.

Bentornati alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana tutto cambia sul podio, è una vera rivoluzione nelle prime posizioni. Una top 10 fortissima e la top 20 si allarga ancora di più tra grandi ritorni e nuove sorprese. Una classifica che attraversa tutta la nuova musica italiana, tra indie, urban, cantautorato e contaminazioni sempre più forti. Dalla numero 20 fino alla vetta, questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla 20ª posizione, che vede stabile Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Capo Plaza, o solo 64 sbarre. E alla numero 18 in salita Marrakesh con Madame, volevo capire. Ti chiedi

Posizione numero 17 per Coez, ci vuole una laurea. E alla numero 16 in salita Di Martino, Fluire dagli argini. Numero 15 per i Subsonica, Grida. E alla numero 14 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Numero 13 per Liberato e Mahmood, Into Street. E al gradino numero 12 Daniele Silvestri, Sana e Robusta Costituzione. Numero 11 in salita L'Amante, Una magia più forte della morte. Ed eccola la top 10. Numero 10 Willy Peyote, Kodak.

Posizione numero 9 in salita Frank High Energy MC con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. In salita anche fra quintale, numero 8 Aranciata. Stabile alla numero 7 Dito nella piaga, Prima o poi. E stabile anche Cosmo alla numero 6 con Ogni giorno, ogni notte. Rancore occupa la posizione numero 5 con Basta. E nell'anticamera del podio in discesa troviamo Madame con Rosso come il fango. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Tony Pitoni, Tommy Cash, L'amore.

0: Medaglia d'argento e posizione d'onore in salita per Fulminacci, maledetto me. E in testa questa settimana alla Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per le vie della città.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it. La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Track 01.
1: E benvenuti,
2: bentornati a una nuova puntata di
1: Track 01. Ce l'abbiamo fatta.
2: Io sono Marta.
1: Io sono Matteo e dietro la regia abbiamo Angela,
2: come sempre.
1: E questa è, come sempre, la trasmissione, che è il programma che parla degli emergenti di Torino, dintorni, e ci hanno spinti fino alla Lombardia in realtà.
2: Sì, molto dintorni, dintorni larghi.
1: Esatto, dintorni larghi, o comunque gente che vive al momento a Torino, come il nostro ospite, che è Michele Blasco.
3: Ciao a tutti.
1: Un applauso per lui. Che tu sei di origine romana.
3: Sì,
1: e vivo studi a Roma. Però qua al Politecnico di Torino.
3: Sì, sì, sì.
1: E cosa ti ha portato a Torino? Quindi, a parte, beh, penso il Poli.
3: Vabbè, sì, sono studente al Poli, magistrale in nanotecnologia e musicista nel tempo libero.
1: Musicista nel tempo libero, ci sta. Sì, infatti hai un po' di brani su Spotify. Qualcuno tuo, qualcuno è una cover, come abbiamo visto.
3: Sì, allora ho iniziato in realtà, appunto, scrivendo dei brani miei. All'inizio, cioè, mi sono creato i mezzi per produrli, questi brani, e li ho pubblicati su Spotify. All'inizio con mezzi un po' scadenti, poi migliorando la produzione. E poi mi sono dedicato a fare delle cover che si collegavano anche bene al mio progetto, che faremo ascoltare poi.
1: Sì, ovviamente. Sì, sì. Ma quindi i brani che hai fatto sono quelli tuoi, sono autoprodotti?
3: Sì, sono tutti autoprodotti.
2: Anche le cover, quindi.
3: Anche le cover. Sì, infatti, diciamo, ho iniziato autoproducendomi il primo, Ti aspetterò per anni, e appunto con i mezzi che avevo all'epoca. Non avevo neanche un microfono, avevo un piccolo registratore, e ho preso le parti registrate in vari modi, le batterie, così, e le ho messe insieme. È venuto qualcosa di, diciamo, accettabile, che poi ho pubblicato su Spotify. Ero indeciso se pubblicarlo o meno, appunto per la qualità. Poi piano piano ho comprato scheda audio, microfono, ho fatto il brano strumentale, e poi ho dedicato spazio alle cover, che appunto si collegavano bene al mio progetto, e ho incrementato di volta in volta la produzione, perché ho fatto molta esperienza di mix e di master. Uh-huh. E poi ho scritto tantissimi pezzi che usciranno nei prossimi mesi, così.
1: Ma e quindi Ti aspetterò per anni è il primo pezzo che hai scritto proprio in assoluto, oppure hai scritto pezzi precedenti e poi cioè questo qui è il pezzo che hai deciso di pubblicare?
3: Allora, in realtà ne avevo scritti in precedenza altri. Beh, perché la musica è qualcosa che, diciamo, mi porto dietro da bambino, quindi i tentativi di fare musica o di scrivere canzoni, cioè, ci sono stati già quando ero alle superiori. E ne avevo scritto un altro che farò uscire, che si intitola Io ti perderò temporalmente. Okay. Però il primo che ho pubblicato, quindi Ti aspetterò per anni, in realtà è il secondo che ho scritto, però è il primo che ho pubblicato. E dopo un incontro con una ragazza che un po' è andato male, ho scelto di far uscire quella canzone.
1: Se vuoi parlarci anche di questo piccolo dettaglio.
2: E retroscena della canzone.
1: Esatto, qualche retroscena.
3: Beh, ma perché, diciamo, la musica è stato qualcosa che ho sempre tenuto per me. Mi è sempre piaciuto farla, però non avevo mai pensato di pubblicarla. Poi dopo vicende, diciamo, e storie personali, ho deciso di pubblicarla. Ora non mi va di scendere troppo nei dettagli di quella storia.
1: No. Era, se volevi parlarne, noi siamo qui, ti ascoltiamo tranquillamente.
2: E quindi quando l'hai scritto questo pezzo, a livello tempistico?
3: E saranno passati 2-3 anni.
2: Ah, ok. Sì. Quindi ci hai pensato un po' prima di farla uscire?
3: Sì. Ci ho pensato un po'. E poi perché appunto ci tengo di far uscire le cose, diciamo, per bene, soprattutto su Spotify. E cioè, una volta che sono registrate è venuto per bene, cercando di garantire una certa qualità e prendendo seriamente la musica, così. Per le robe meno dettagliate, le pubblico su YouTube, così, contenuti più veloci.
1: Sì. Quindi su YouTube ci sono anche altri pezzi, ma sono tuoi sempre? Oppure
3: no, ho fatto sempre cover. In realtà questa Io ti perderò l'avevo fatto uscire invece su YouTube. Adesso poi l'ho messa come video privato, perché ora la sto producendo per bene. Quindi studio. La qualità discografica e poi
1: E quindi
3: uscire.
1: Vuoi farla uscire?
3: Sì.
1: Eh beh.
3: Sì.
2: E quindi ci sono anche video musicali?
3: Sì, finora li ho girati con le AI okay. E pensati sempre io, autoproduco tutto, faccio, penso anche alla grafica, io faccio tutto da solo, come indipendente appunto. E per Io ti perderò, che sarà il primo brano che uscirà nei prossimi mesi, il video lo sto girando da solo e compaio proprio io, sì.
2: E comunque... Per chi ci sta ascoltando, quindi non può vedere, sei arrivato preparato con un cavalletto, quindi ce l'hai un po' l'anima.
3: Beh, sì,
1: sì, sì. Sì, ci sarà un pezzo che farà parte del video della canzone, magari.
3: Beh, perché spesso se sono con amici o in giro, non so, di solito nei parchi, monto il cavalletto, metto il telefono e mi registro mentre suono. E ci quindi sono. Sì, sono ormai preparato.
1: Ce l'hai sempre dietro, il cavalletto è non nello zaino mai, fisso.
2: Tanto ci sta, è piccolino, lo...
3: sì.
2: Tascabile. No, non tascabile,
1: tascabile
2: no.
1: Non troppo.
3: Beh,
1: però...
3: ma cioè, sì,
1: ha smontato, sì, dici.
3: Sì, smontato può diventare anche molto alto.
1: Sì. Ah, quindi poi... beh, sì, allora sì. Professionale come cavalletto.
3: Sì, sì. Sono preparato.
2: Per non perderci in cavalletti, possiamo ascoltare il primo pezzo, quindi...
1: Che è Ti aspetterò per anni di Michele Blasco.

0: aspetterò per anni, lo sai, mi manchi. E la mia testa fa male, la mia testa che rimane a pensare questa notte che vai a combinare.
1: Ed eccoci.
2: Rieccoci. Ti aspetterò per anni. E per quanti anni?
1: Per tanti anni. La stai ancora aspettando?
3: Ma no, adesso no.
2: Ma tra l'altro questo rumore finale di... cos'è? Tipo l'ambulanza?
1: Sì.
3: Perché fa parte della storia.
2: Sì.
3: Dopo che non mi sentivo più con questa ragazza, c'ero rimasto un po' male. E beh, quando ci scrivevamo c'era questo riferimento all'ambulanza. Quindi alla fine l'ho messo... è rimasto nella registrazione quando era a Torino.
1: Perché è passata l'ambulanza,
3: sì,
1: veramente quando
3: è rimasta nella registrazione. E infatti dicevo, è rimasta nella registrazione. Allora io poi, vabbè, l'ho tagliata, ho messo un suono fatto per bene, però l'ho lasciata. Cioè è stata la disperazione.
1: Ah, quindi l'hai sentita lì, ti è rimasta e hai detto vabbè, no, devo metterla,
3: sì,
1: perché
3: sì,
1: era,
3: sì.
1: Faceva parte della storia,
3: sì. E l'ho chiuso così.
1: Ci sta. Quindi c'è una storia anche dietro questa ambulanza.
2: Sì. Beh, ci sta, cioè, se lasci l'ambulanza ci deve essere dietro qualcosa.
1: Ha senso, se no è una disattenzione.
2: Mi immagino quando lo ascolti in macchina, tipo, quindi lo stai ascoltando e poi ti giri a un certo punto, pensi che ci sia un'ambulanza.
1: Sì,
3: è vero.
2: Sai che, perché ci sono pezzi, no, dove capitano queste cose, ambulanza, polizia, e poi ci sono le versioni car, tipo quelle che passano per radio, che non hanno quello, perché magari la gente si lamenta. Sì, sì,
1: beh, io invece c'è sempre una canzone che ascolto in questo periodo, che è di Promessa, del nuovo album, comunque non so se conoscete, e a un certo punto c'è un tipo, si sente qualcuno che bussa, o comunque un rumore di qualcosa che sbatte, e io ogni volta l'ascolto in macchina ho sempre paura, ho detto che succede, mi giro sempre. E l'ascolto tante volte, cioè quasi ogni giorno, quindi non ci ho ancora fatto l'abitudine.
2: Comunque sono belli gli effetti sonori, però un certo... sì, è vero. Ho anche gente che parla, tu hai le cuffie, quindi a un certo punto togli le cuffie perché pensi che qualcuno ti stia parlando.
1: Sì, poi in silenzio. Qualcuno ha detto qualcosa? Nessuno.
2: Beh, quello sempre. Comunque, quando stavi dicendo dietro le quinte che quindi questo pezzo lo riprodurrai in uno studio?
1: No, quello che
3: devo... il successivo.
2: Esatto. Ah, il successivo.
3: Allora, questo pensavo comunque di... magari prima o poi riscriverò le strofe, perché non le devo affinare un attimo. E cercherò di poi anche di ripubblicare anche questo, in versione migliorata, sì.
2: Capito.
1: Vabbè.
2: Ci sta che ogni volta vuoi...
1: sì, vuoi migliorarti, cioè.
3: Prima
1: questo...
3: o poi sì. Per ora, vabbè, ne ho tanti da far uscire. Però questo qui, cioè, non mi sento di lasciarlo indietro, comunque. Vorrei migliorarlo.
1: È uno dei primi, quindi non...
3: sì. Poi io sono legato a queste cose che scrivo, quindi non lo posso abbandonare, no.
1: Ma immagino, cioè, io non scrivo, cioè, non mi occupo di musica, però immagino che ci sia questo legame con i pezzi scritti, puoi confermare,
2: non
1: Marta,
2: sai proprio scrivere, cioè, nel senso, non ti hanno insegnato.
1: Sì, io non so scrivere, infatti...
2: È difficile.
1: È difficile vivere così al giorno d'oggi, Comunque.
2: Quindi, tornando un po' nel passato, quindi quando è che ti è capitato, cioè se c'è stato un momento in particolare che hai detto la musica sarà la mia vita, cioè voglio dedicare parte della mia vita alla musica?
1: O se è successo, cioè se ci hai già pensato a dedicare la tua vita alla musica, o comunque è ancora rimasto nella tua mente un percorso parallelo nel tempo libero?
3: Sì, al momento è un percorso, diciamo, parallelo nel tempo libero, perché ci tengo a finire l'università. Allora, diciamo, ho dato spazio alla musica appunto dopo questo evento con questa ragazza, dopo Ti aspetterò per anni, e ho deciso di pubblicarle e farle qualcosa di più serio, ecco, anche quindi pubblicare su Spotify e creare tutta questa struttura social, YouTube, perché sto su YouTube, Instagram, TikTok e su tutti i social. E al momento quindi è, diciamo, qualcosa di serio che però porta avanti insieme agli studi. Poi terminati gli studi vedrò cosa farne, e sto cercando comunque di gestire le cose seriamente, e... tant'è che spesso arrivano anche dei buoni risultati. Qualche etichetta già mi contatta su Instagram. Ci sarebbero dei contratti da firmare, anche se per adesso rimango indipendente, perché credo mi convenga così e mi piace gestire le cose da solo. Questo.
1: Poi in un futuro magari...
3: In un futuro sì, se se arriverà qualche offerta valida, cercherò anche di farmi aiutare.
1: Sì. Ah, con questo stai dicendo che chi ti ha offerto qualcosa al momento non lo reputi. Chiunque abbia scritto a Michele Blasco, non, non scrivetegli più.
3: No. È stato scartato.
2: A meno che non sia valida.
1: Esatto, esatto.
3: Beh, perché spesso, non so, le etichette, vabbè, a parte che ti contattano per i numeri su Spotify, sugli ascolti, mm-hmm. sugli stream e queste cose qui, perché poi alla fine la musica è anche un'attività quindi commerciale da vendere. E, però spesso fanno questi contratti a loro vantaggio, ti chiedono i diritti d'autore, le royalties, e non sempre è conveniente, quindi...
1: Cosa sono le royalties? Scusatemi,
3: cioè, diciamo, i guadagni dalle canzoni, okay. dagli stream, queste cose qui, sì.
1: Quindi cercano comunque di guadagnarci più di te,
3: sì,
1: in
3: sì,
1: qualche
3: sì.
1: modo.
3: Sì, sì, sì.
2: Sì, a un certo punto diventa tipo, ah, noi 80%.
3: Sì, sì, è così, è così.
1: Ma 99% noi, 1% te lo lasciamo, giusto per...
2: Sì, purtroppo è vero. Sì, più o meno, sì. I numeri sono quelli, cioè le proporzioni. Sì. Però, vabbè, non parliamo di questo. Ascoltiamo il prossimo pezzo.
1: Sì. Sì, il prossimo pezzo è Le corde della vita. Se vuoi dire qualcosina prima di sentirlo.
3: Allora, questo pezzo, diciamo, l'ho scritto a Torino. E è strumentale, l'ho fatto appunto, credo, quando ero in triennale. Ero in camera a Torino, vabbè, una sera ho iniziato a scrivere, a pensare a questa melodia. L'ho scritto alla chitarra classica e poi l'ho arrangiato, aggiunto quindi il piano, gli archi e tutto quanto. È il secondo lavoro quindi che ho prodotto sempre da solo. È stato un risultato già, secondo me, di livello maggiore, almeno a livello di produzione, così.
1: Allora possiamo sentirlo e poi continuiamo a parlare di questo pezzo. Quindi, Le corde della vita. Buon ascolto.

0: Le corde della vita.
1: Bello, molto...
0: Panica entrata.
1: Sì. E, cioè, ti teletrasporta su... Io mi sono sentito in un prato, sole, cielo azzurro, qualche nuvoletta, e erba un po' altina, io sdraiato nell'erba un po' altina. Secondo me è questo, non lo so, nella tua mente come l'hai immaginato, quando sei immaginato qualcosa?
0: Sì, io invece mi immaginavo in una, tipo in una cucina, tipo sto cucinando e metto questa, sì.
1: Non so. Totalmente...
0: Esatto, no, infatti mi faceva ridere, l'ho detto apposta. Diciamo tu cosa ti immaginavi.
1: Esatto,
2: allora, immagini, diciamo che lui è più vicino.
1: Beh, vedi.
2: Almeno per come l'ho pensata io, ma perché io ho questa cosa sì naturalistica di stare in mezzo ai prati, così... Ah. Tant'è che poi ci ho fatto il video che sta su YouTube e sta proprio, parte con un ragazzo che sta sul prato e suona la chitarra e poi dopo la telecamera entra nella buca della chitarra e si apre...
1: In cucina, vai in cucina.
2: No, si apre su un mondo tipo fantastico, quindi la storia di un paesino che si vede tipo di giorno e poi nei momenti invece più tempestosi, e che ricalca poi il tema della canzone, perché appunto sono le corde della vita legate alle corde della chitarra che trasmettono questi momenti di gioia e quelli più tristi. Infatti ci sono le parti in tonalità maggiore e quelle minore nel pezzo, però ecco sì, è molto vicino a come l'hai immaginato tu, sul prato, tutte le nuvole, così.
1: Io non avevo mai pensato alla cucina. Non avevo visto
0: il video. In realtà sta barando, ha visto il video prima.
1: Ho visto il video,
2: però l'idea della cucina ci penserò, dai.
1: Che entra e...
0: Forse è più io che penso.
1: E c'è Marta che cucina.
0: Non so perché.
1: Cosa stavi tagliando?
0: Ma nel senso che mi mette pace, no? Quindi delle carote. Sì. Vabbè. Comunque, tra l'altro, questo è il primo pezzo strumentale che facciamo passare, penso.
1: Esatto, esatto.
0: Però non si usa così tanto fare pezzi strumentali,
2: sì.
0: Per cantanti pop, tipo.
2: Sì, penso di sì. A me piace scrivere anche, soprattutto testi, però di tanto in tanto mi metto anche a fare roba strumentale. Beh, mi piace trasmettere alle persone anche tramite questo mezzo, diciamo.
0: Sì,
2: così.
0: Infatti anche non è che manca qualcosa alla musica strumentale, cioè
1: infatti,
0: semplicemente la voce è uno strumento comunque.
2: Sì.
1: Non
0: sembra,
1: si sente spesso,
0: dirlo.
1: Però comunque sono molto molto belli i pezzi solo strumentali e...
2: Sì.
0: E sono anche molto, come abbiamo già detto, rilassato. Io ero rilassata.
1: Sì, eravamo lì, c'è stato un momento di silenzio, eravamo lì che stavamo ascoltando il pezzo, immersi tu in cucina, io su un prato.
2: Sì, infatti magari non essendoci il testo lascia più spazio all'immaginazione.
0: È vero,
2: magari.
0: Sì, ti immagini più, cioè non essendoci le parole...
2: Sì.
1: È più libero forse, come sensazioni che arrivano...
2: Sì.
1: A ognuno arriva qualcosa di diverso,
2: sì.
1: Magari.
2: Sì, penso di sì.
1: Però bello, molto molto...
2: Dai.
0: Quindi...
1: Volevi aggiungere qualcosina anche se...
2: Beh, diciamo il senso più o meno del brano l'ho spiegato, poi è quello lì. Poi anche nella copertina ho rimesso questa cosa, quindi della chitarra e dentro la buca si vede il cielo azzurro con le nuvole.
1: Ah, okay.
2: Nella copertina che sta su Spotify. Boh, il senso del brano è questo, c'è anche il video su YouTube, se chi ascolta vuole andarlo a vedere.
1: È vero, puoi lasciare i tuoi contatti e poi cogliamo anche noi l'occasione
0: per
1: lasciare
0: i nostri,
1: esatto.
0: Sì.
2: Beh, allora... mi trovate su Instagram come Michele Blasco, su YouTube Michele Blasco Channel, poi anche su TikTok Michele Blasco e su Spotify sempre Michele Blasco.
1: Michele
2: Blasco. Mi
0: Noi
1: invece
0: Onde Quadre Track 01 ci trovate su Instagram polito_ Onde Quadre, sul sito web
1: ondequadre.polito.it
0: e su Spotify
1: con
0: Track 01.
1: Esatto. Facile. Semplicemente. E
0: quindi
1: potete andare a sentirvi questa intervista anche su Spotify, perché verrà registrata e pubblicata anche su Spotify.
0: Si dice così.
1: Si dice così?
0: Sì, dicono così. E potete ascoltare anche tutte quelle prima.
1: È vero, tutte quelle precedenti anche.
0: E quelle che verranno.
1: No, quelle che verranno non ancora.
0: No, sì, nel futuro.
1: Nel futuro, sì. Gli ascoltatori del futuro.
0: Li salutiamo. Va bene. Dopo questa parentesi inutile, cioè non i contatti, intendo questo siparietto. Quindi tu hai iniziato suonando la chitarra?
2: Sì, ho studiato chitarra classica e poi elettrica. E poi mi sono dedicato a scrivere canzoni, testi e così. Però inizia da bambino, diciamo, questa passione.
0: E cioè, per, visto che hai iniziato da bambino, per tuo volere o magari perché altri avevano detto...
2: Vabbè, mi avevano invogliato i miei genitori in realtà a studiare, a fare musica. Avevo scuola di musica sotto casa. E poi però, diciamo, mi sono appassionato tantissimo. Sì, prima la chitarra classica. Poi, vabbè, essendo più giovane, all'elettrica, quindi per fare un po' casino, ho fatto i primi gruppi, i primi concerti, un po' così, per come venivano. E poi col tempo, in realtà, poi stando a Torino, avendo solo la chitarra classica, boh, mi sono... ho ricominciato a legarmi alla chitarra classica. E tant'è che poi le canzoni che ho scritto, o anche ad esempio questo strumentale, l'ho fatte sulla chitarra classica. Questo.
0: Diciamo che sei ritornato a, al passato, al te del passato. Sì. Hai avuto, sì, è stato un cerchio.
2: Sì, sì, sì.
0: Ci sta.
1: È stato un cerchio.
0: È stato un cerchio. Il cerchio si è chiuso.
1: Della vita.
2: Che volendo si lega anche alle corde della vita, perché all'inizio c'è il ragazzo che suona, si entra nella buca chitarra, c'è questo mondo fantastico, e alla fine del video il ragazzo è tornato bambino.
0: Ah,
2: e
0: vedi?
2: Si vede.
0: Ah.
2: Sì, sì, sì.
1: Quindi visto... l'inizio è con la chitarra classica, poi c'è il paese, quindi chitarra elettrica.
2: No, rimane, questo è le corde della vita che abbiamo.

0: per suonare il piano.
1: Sì.
0: Allora magari poi approfondiamo questo aspetto
2: dopo il prossimo brano.
0: Il prossimo brano che potreste aver sentito.
2: Sì, questo qui. Quanto è arrivato a Sanremo?
0: Secondo?
1: Sì, sì, sì.
2: Secondo a Sanremo, è un brano di Lucio Corsi.
1: Sì.
2: E il titolo è Volevo essere un duro. E sentiamo l'interpretazione di Michele Blasco di questo brano.
3: Volevo essere un duro, che non gli importi del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga.

0: futuro.
1: Devi accompagnarci, cioè...
0: Ma perché non sapevo se facessi quello iniziale, volevo essere un duro, oppure volevo essere un duro.
1: Ah,
0: boh, non ci siamo messi d'accordo.
1: No, infatti...
0: Però lo fa in modo diverso.
1: No, per fare il secondo però serve una voce molto... Sì,
0: così, no, vabbè. E questa era Volevo essere un duro, pezzo molto bello.
1: Sì. Come mai sì. hai scelto questo pezzo da... per fare la cover?
2: E... diciamo che, vabbè, oltre averla ascoltata a Sanremo, si collegava bene alle corde della vita per questi aspetti, diciamo, di crescita, no? dell'adulto che poi tornava bambino. Perché ne Volevo essere un duro, secondo me, appunto, si vede l'aspettativa in realtà di un bambino che diventa adulto. Mm-hmm. E quindi poi volevo fare questo pezzo, ho fatto la cover. Fa strano anche risentirlo dopo tempo. Ero tipo la scorsa estate che lo registravo in casa, questo qui, così. E boh, mi sono divertito a farlo. Dai, sono soddisfatto.
1: Sì, è venuta. A me è piaciuta.
0: Ma quando dice non sono altro che Lucio, dici quello?
2: Sì.
0: Ok. Dovevi fare tipo non sono altro che Michele.
2: Me l'aveva detto anche un mio amico.
1: Non so però... quanto dove
0: hai un tipo no. Mick ti chiama
1: non
0: Mick.
1: Sono altro che Mike.
0: No, non
2: ci ho pensato. Vabbè, ho lasciato il testo originale.
1: Non sono
0: hai fatto bene
1: Blasco.
0: In realtà.
2: Beh, sarebbe stato strano, non lo so.
1: Però doveva pure cambiare totalmente tonalità. Cioè, tipo, non sono altro che Michele. Boom.
0: Poi come Trenitalia che tipo.

0: We are going to Torino Stura. Torino Stura.
1: Ah sì, quando c'è cioè, la parte, parte in inglese, esatto. Poi parte la il nome della stazione in italiano.
0: Brandizzo.
1: Sì.
2: Si fa la parodia di questo voleva essere un duro.
1: È tutto uguale, ma cambiamo solo al posto che è il Lucio Michele.
2: Prossimamente
1: sì,
2: su YouTube.
1: Una di quelle voci proprio
0: ci penserà,
1: profonde.
0: Lo so che ci penserai a questa
2: ci
0: cosa.
2: Penserò, ci penserò. Sì, sì.
0: E va bene, quindi hai scelto di fare questa cover di Lucio Corsi. Quali altri artisti magari per te sono stati di riferimento?
1: Sì, io ero curioso di sapere come è cambiato anche il tuo ascolto da piccolo fino ad ora.
0: A fase rockstar,
1: esatto,
0: a fase
1: esatto.
0: jazzista.
2: Beh, sì, ti ho detto, da piccolo, quindi vabbè, fase rock, non so, ascoltavo i Rolling Stones, questi qui, gli AC/DC, le Zeppelin, i Nirvana, così. E adesso ascolto i cantatori italiani. Quindi allora ho fatto la cover quindi di Lucio Corsi, poi di Olly. Poi ascolto i cantatori romani, tipo Gazzelle, Ultimo, Fulminacci, questi qui.
1: E quindi sono loro più o meno che ti ispirano nei tuoi pezzi?
2: Sì, sì, mi piace ascoltarli e poi ascoltandoli vengono anche a me idee, spunti, non so, magari ascoltando qualcosa da uno, qualcosa dall'altro e poi anche spunti per scrivere, sì, cose mie. Sì.
0: Beh sì, ci sta. E invece tipo fase jazz era solo suonata o ascoltavi jazz?
2: vabbè, tipo Miles Davis, okay. Così. Beh, si studiano di solito gli standard jazz.
0: Ok, sì, sì.
2: Sì.
0: Quelli sono studiato, molto formativi, perché comunque chitarra. Impari anche accordi che magari non faresti.
2: Sì, sì, vabbè, la musica jazz è più elaborata, più colta da questi punti di vista. C'è tanto studio dietro. E sì, ci sono gli accordi arricchiti, non so, si vedono sempre ad nona.
0: Quelli che solo a vedere le dita ti fa male. Cioè, ti fa... dici, ma come
2: sì, è vero, vabbè. Sì, poi c'è tutta l'armonia dietro, infatti mi piace anche studiare quello. Vorrei dedicarmi anche di più nello studio dell'armonia. E poi la parte di improvvisazione che è complicata nel jazz. C'è
0: sì.
2: Tanto studio, lì è una cosa molto cervellotica, diciamo.
0: Beh, certo.
1: Sì, ma io non so se l'hai detto prima, ma tu hai studiato chitarra con qualche maestro
2: sì,
1: oppure autodidatta?
2: No, ho preso lezioni private per un okay. certo periodo, sì.
1: E quindi loro ti hanno un po' indirizzato sul jazz oppure gliel'hai chiesto tu? Com'è?
2: No, beh, in realtà evolvendo credo nel percorso vai a studiare anche le robe più appunto complicate, elaborate. Quindi il jazz secondo me è una di questi, diciamo, di solito è un questo percorso diciamo di musica nello studio diciamo è lineare, va secondo queste modalità. Quindi uno, diciamo, prima si approccia ai generi più semplici e poi dopo arriva a quelli un po' più complessi.
0: Beh, sì, sicuramente sì, sì. Non puoi iniziare
2: poi,
0: subito.
2: Col jazz, esatto. Sì, non puoi iniziare col jazz. Poi c'è chi si appassiona così tanto, ho qualche amico che ormai è appassionato di jazz e infatti ci vediamo insieme per suonare e lui fa solo quello. Io sono poi tornato un po' sulla scrittura e sulla musica pop così.
0: Sì, sì, sì. Adesso siamo pronti per un bis di Lucio Corsi.
2: Sì.
1: Stavolta con Tu sei il mattino.

0: Voi non lo sapete, ma noi quando ci ascoltiamo le canzoni qua in studio, a 10 secondi prima dell'inizio di nuovo della trasmissione, abbiamo un 10 delicato, delicatissimo. Però di Angela dietro la regia che ci dice che manca 10
1: però
0: secondi.
1: Però molto autorevole, perché si stoppa la musica.
0: Sì, sì, è 10. Un tutto fermo, 10. Poi ritorna.
1: Fallo, Angela.
2: 10.
3: Professionale, possiamo dire.
1: Molto.
0: No, a noi piace
1: super
0: molto.
1: Professionale.
0: Sì, diciamo che prima con le corde della vita ho un po' interrotto. C'eravamo lì nel nostro mondo, poi tum, 10. Allora, pronti. Però
1: meno male che c'è, se no sì, non partire.
0: Salva,
1: già partiamo malissimo, quindi
0: no. Lascialo, il 10 ci piace, lo
2: no,
0: vogliamo.
2: Ma secondo voi era delicato, no?
1: Sì, allora... sì.
0: Sì, no, però ci fa sempre ridere che parti col 10. Vabbè, niente, questo è un retroscena di Track 01.
1: Tra l'altro nei retroscena poi è uscita anche una storia che secondo me vale la pena raccontare anche al microfono.
0: Ah, è vero. Tu hai incontrato
3: Lucio Corsi. Ho incontrato Lucio Corsi. E durante la proiezione del film La chitarra nella roccia all'Auditorium Parco della Musica di Roma. E sì, durante il red carpet c'è stata l'occasione per stringergli la mano e fare scambiare due chiacchiere con lui e col suo chitarrista. È stata una bella esperienza, perché comunque stavo facendo le cover delle sue canzoni, gliel'ho detto e gli ho detto grande così, complimenti, come ti chiami. È stato un momento bello per condividere queste cose.
0: È vero, magari è andato pure ad ascoltarsele poi.
3: Magari sì, gli ho lasciato una cartolina con i link poi delle canzoni, sì, spiegando che sarebbero usciti. Poi è stato bello anche poi mentre vedevamo il film dedicato a lui era seduto tra di noi alla fine. Quindi è stato bello, un momento bello da vivere.
0: Ed è, immagino, tu hai fatto tre cover sue.
3: Sì.
0: E... penso, sì, immagino sia molto bello, molto sì, bello. Tra l'altro io quando ho cercato Situazione complicata su Spotify è uscito Lucio Corsi e poi Michele Blasco.
3: Ah, sì.
0: Sì, subito allora... dopo, quindi magari se ne ascolta pure lui.
3: Spero, dai.
1: Ma comunque sì, lui sì, è tutto il giorno su Spotify a cercare i titoli delle sue canzoni, perché a volte non se li ricorda.
0: Cosa? Ah, io?
1: No, Lucio Corsi.
0: Ah. No, sì, sicuramente. È la sua passione.
1: No, comunque può darsi, cioè, che l'abbia ascoltato. Dico solo che non credo che si metta su Spotify.
0: No, in effetti.
1: Cioè, credo se li... vabbè, niente.
0: Se ricorda i titoli.
3: Ma sicuramente.
0: Dici. Magari beh,
3: ne ha scritte tantissime.
1: Ne ha scritte tante, in effetti. Quindi magari dici, ma com'è che si chiamava? Chi lo sa. Comunque lo salutiamo, Lucio Corsi, perché ci ascolta sempre.
0: Sì, sì, ovviamente, oltre ad ascoltare Michele Blasco e le sue cover, ascolta anche noi tutti i giorni.
1: Ci scrive, tipo, bella raga.
0: Sì, fatene uscire più a settimana, almeno due. Però
1: gli diciamo, purtroppo
0: non possiamo, te lo diciamo qua in diretta, non possiamo far uscire più a settimana, perché sennò toglieremo spazio agli altri, altre trasmissioni.
1: Infatti, esatto, solo per quello, sennò lo faremo. Vabbè.
0: Sì, sì, sì.
1: Comunque... io un po' a Roma me la immagino, cioè non così, che tipo ti giri da qualche parte, c'è un red carpet, come l'hai descritto. Non
3: Beh,
1: è vero, non è assolutamente vero.
3: Allora, quello era un evento così particolare, eccezionale.
1: Certo.
3: Beh, io però a Roma sono legato, diciamo, come città, è proprio la mia città, quindi questo sicuramente. Poi vabbè, un red carpet dietro l'angolo non lo trovi sempre. Poi ci sono varie problematiche a Roma, secondo me, a livello di città, sì. Però cioè, io ci sono molto legato. E anche parte della mia ispirazione.
0: Ah, nel senso di...
3: Roma, sì. Sì,
1: certo.
0: Sì. E a Torino invece come ti trovi?
3: Eh beh, è un'altra, un'altra bellissima città come vivere. Poi l'ambiente universitario è bello, hai tutto vicino, si può uscire la sera, appunto ci sono diversi locali, è così. Beh, quindi vabbè, è una bellissima città, ma a Roma più che altro sono affezionato, ecco, legato per
0: sì,
3: questo. Sì.
0: No, ma immagino. Mm. Un pro e un contro di Torino e un pro e un contro di Roma, se vuoi, se hai voglia.
3: Allora, inizio di Roma...
0: Non ci sono contro,
3: no,
0: dai,
3: il pro,
0: Roma.
3: No, il pro è, vabbè, secondo me è proprio l'atmosfera magica, non lo so, della città.
1: Beh, okay, certo, c'è sì. talmente tanta storia. Cioè, forse è la città con più storia.
0: Sì, sì, sì, sì, cioè, ti giri e c'hai. Cioè, io non, cioè, me le immagino non che ti giri, c'è un red carpet, ma ti giri c'è una colonna, magari.
3: Questo è vero.
1: Questo allora, anche dietro. Qua, comunque. Sì. No, niente.
0: No, qua no.
1: Battuta bruttissima, perché faccio colonna di cognome orrenda. Vabbè.
0: Ah,
1: non l'ha capita nessuno. No, vabbè, fa niente.
3: Il contro, secondo me, è la disorganizzazione in generale della città, così. E la gestione della città.
1: È comunque enorme, cioè è difficile, sì, deve essere difficile gestire. Sì.
3: Di Torino, allora il pro.
1: Vabbè. Ci sto pensando molto.
0: Cioè, secondo me è difficile trovare, perché è difficile trovarne solo uno.
3: È vero, è questo il punto.
0: Esatto. Bella
3: appunto,
0: Torino.
3: Secondo me il pro è appunto avendola, cioè vissuta come ambiente universitario, è legata quindi a questi anni universitari, diciamo, i divertimenti, le uscite, così.
0: Il contro il poli.
3: Il contro no. Ah, il poli
1: è un è un bel nemico, cioè un cioè, è sempre lì che ti guarda.
3: Sì, sì. Gli impegni, ansia. Diciamo, gli impegni universitari. Sì, dai, mettiamola così. Sì.
1: Ah, okay. Però non è la città di Torino.
3: Vabbè, comunque è legato alla città di Torino.
1: È legato, beh. Sì, sì. Alla tua esperienza della città, sì, effettivamente.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Ci sta.
0: E quindi c'è il poli, lo vedi come un po' come una situazione complicata.
1: Madò, che gioco di parole.
0: Perché il prossimo brano che andremo ad ascoltare tutti insieme è Situazione complicata. Che è una cover di Lucio Corsi, di Michele Corsi.

0: 10.
1: Questo era offensivo, comunque non imitare più Angelo.
0: No, basta. No, se no mi picchia. Diciamolo qua.
1: Tra l'altro lei registra tutte le nostre conversazioni, prima abbiamo visto, quindi dobbiamo stare molto attenti.
0: Stavamo facendo la prova microfoni, poi finita la prova microfoni, prima di iniziare è partita la nostra registrazione.
1: All'insaputa,
0: esatto, quindi...
1: Terribile.
0: La denunciamo qua in diretta. No vabbè, ritornando, okay, sì. Abbiamo appena ascoltato Situazione complicata, che sta anche riarrangiata. Abbiamo sentito
1: parte di piano,
2: introduzione di piano e assolo di chitarra alla fine.
1: Assolo di chitarra, esatto, tua?
2: La mia chitarra elettrica, quella.
1: Ha ripreso l'anima rock un attimo.
0: Rispolverata.
2: Sì.
1: Tra l'altro in questo momento, visto che è la puntata dell'immaginazione, continuiamo a dire immagino cose. Io mi immagino Lucio Corsi tipo con banconote da 500, tipo che conta le royalties di questa puntata. Tre pezzi fa. Bello. No.
0: Io no, non me lo immaginavo.
1: Non te lo immagini?
0: No, non me lo immaginavo. No, io mi stavo immaginando Michele Blasco vestito da Lucio Corsi.
1: Hai mai fusione... fatto?
2: Oddio. No.
0: Non ancora.
2: Ma perché non è nel mio stile il suo abbigliamento, no.
1: Beh, forse lo può fare solo lui, il suo abbigliamento.
2: Forse sì.
0: È difficile da ricreare anche.
2: Sì.
1: Poi non avrebbe neanche senso, effettivamente. Cioè, se non è parte del tuo stile, rifare il suo abbigliamento.
0: Michele Corsi. È il nuovo soprannome di Michele Blasco.
1: Michele, no, dai.
0: No, scherzando. No. Però potevi far uscire le sue cover sotto il nome Michele Corsi.
2: Ma no,
0: scherzando.
1: Non il nome, però avendone fatte tre, magari le puoi racchiudere.
0: L'EP? Sì, il nome dell'EP è Michele Corsi.
2: Volendo poi sì.
1: Tributo a Lucio Corsi. Così, solo per mettere le cose assieme, cioè tipo ordinare.
2: Volendo sì, ma io poi faccio le playlist. Avevo pensato di fare una playlist di cover e le playlist con le mie canzoni. Poi quando aumentano il numero.
0: Ah, ci sta, sì.
2: Sì.
1: E qual è secondo te la differenza cioè ovviamente c'è una differenza tra fare una cover e scrivere un pezzo originale. Però quando tipo ti esibisci dal vivo, se ti capita, è differente la sensazione?
2: Beh, perché sì, se fai qualcosa di qualcun altro, fai una cover, canti un brano che hanno già, che conosco magari le persone spesso. Però poi secondo me, e poi dai la tua interpretazione, secondo me ognuno legge poi, sia chi canta, chi fa la cover, sia chi ascolta, legge quello che vuole nelle canzoni, così. Quindi secondo me questa è la differenza, sì. Poi cercherò di dare ora spazio sempre di più però alle mie di canzoni, appunto per condividere le mie cose, questo sicuramente.
0: Sì, ci sta, più che altro forse è anche più difficile fare delle cover dal vivo perché la gente magari ha già ascoltato l'originale.
2: È vero,
0: e
2: sì.
0: Tu vai a stravolgere a volte o comunque a cambiare un pochettino il ricordo che hanno dell'originale, e quindi può subire, non so, sensazioni differenti nel pubblico.
2: Di solito uno è abituato all'originale, magari se fai una cover totalmente diversa sembra, suona strano, non so,
0: sì,
2: suona
0: sì,
2: diverso.
0: Sì,
2: sì, sì, c'è.
0: Invece la canzone
2: cose.
0: Tua è nata così,
2: l'hai deciso tu.
1: Nessuno può dire niente.
0: Esatto.
1: Tra l'altro volevo farti una domanda, cioè ci saranno sicuramente tipo dei pezzi che tu adori, che ritieni tipo sacri. C'è un pezzo che secondo te non si può fare una cover? Cioè però non ti permetteresti mai, no, magari non c'è.
2: Non lo so, questa è una bella domanda, non ti so dire. Non ti so dire. No, vabbè, io farei, cioè, in realtà forse
1: di
2: no,
1: tutto,
2: ma perché credo che la musica è fatta per essere condivisa, quindi cioè ci sta che gli altri poi fanno cover, cioè quelle persone. Secondo me non c'è un pezzo sacro, ecco.
1: Ma ci sta come risposta.
2: Perché è anche bello che sia così, perché cioè che ognuno magari riganti anche le due canzoni, ecco.
1: Sì, no, sì, beh, sì, infatti sì. Bello anche le reinterpretazioni. Secondo me per un artista forse è la cosa più bella che possa accadere, no? Che qualcuno fa una cover di un tuo pezzo. C'è un livello di ammirazione incredibile.
2: È vero.
0: Sì,
2: è vero.
0: Però sono curioso di sapere il tuo pezzo sacro, Marta, se Perché da come hai fatto la domanda, secondo me ce l'hai. Tu.
2: Lei ce l'avrà. Ce l'avrà.
1: In realtà non lo so. No. Sì, sì, ce n'è. Sì.
2: Tipo?
1: Ma io non rifarei mai Life on Mars di David Bowie. Non rifarei mai Purple Rain, visto con la maglietta.
2: forse no.
0: Ti limiti a mettere la maglietta, no?
1: Sì, esatto. Non...
2: Vabbè, magari fedele all'originale.
1: Comunque
2: cioè.
1: fa ridere perché io l'ho rifatta Purple Rain. Dico così. Dal vivo l'abbiamo fatta. Quindi sì, in realtà sono ipocrita.
0: Eri piccola, però non...
1: No.
0: Una settimana scorsa. L'anno
1: scorso.
2: Si cambia in una settimana.
1: Infatti, sì, no, ma io non la volevo fare, in mia difesa. Cioè, hanno detto, dai, facciamola. In effetti è stato bello, perché non dovresti rifarlo un pezzo? Cioè, magari poi non sarà, ovviamente, a livello dell'originale, però è sempre una cosa bella rifare.
2: Sì.
0: Ma sì, dai, alla fine... Dai la tua interpretazione di un pezzo che ti è piaciuto un sacco.
1: Esatto, sì. Sì, sì.
0: Ma adesso passerei a un altro pezzo. Stavolta non di Lucio Corsi, ma di Olly.
1: Un pezzo di nicchia, forse. Che...
0: pezzo di nicchia, sì, nessuno ha sentito. Si intitola Balorda Nostalgia, per chi non l'avesse mai sentito.
1: E sentiamo l'interpretazione di Michele Olly. No, no. Michele Pasco.

0: ed è stata tutta vita.
1: Siamo giunti quasi al termine di questa puntata.
2: Stavamo, nel retroscena stavamo venendo a sapere io e Michele che Marta è una veggente di Sanremo.
1: Sì, sì.
2: E conosce, cioè già adesso sa il vincitore del prossimo anno.
1: Allora, non è questo livello, però, però quando vedo la prima serata le canzoni... Sì. Cioè da un paio di anni che azzecco.
2: Ah, però la prima serata ti serve per...
1: Sì, no, devo vedere la performance. Perché alla fine... Beh, okay. Anche perché senza canzone cioè solo dal nome.
2: Però chi fa il Fanta Sanremo...
1: infatti io non lo faccio.
2: Non lo fai?
1: No.
2: Dovresti inventare un Fanta Sanremo dopo la prima serata.
1: Esatto, sì.
2: E tu almeno puoi scommettere tutto su...
1: È da brividi, che non sbaglio.
2: Da brividi, che di, quindi...
1: Non so quale, però un paio di anni fa.
2: Almeno tre, forse.
1: Sì.
2: Sì, perché quest'anno non c'è Da Vinci.
1: Sì.
2: L'anno scorso abbiamo detto Holly.
1: No, era già l'anno scorso, non mi ricordo mai. Sì, però difficile ricordare.
2: Saranno tre o quattro anni fa.
3: Io lo so, è il 2021 al 2022. Quello dei brividi.
1: Okay. Non è così
2: quindi,
1: tanto allora.
2: Quindi, cinque anni almeno.
1: Cinque anni è buono, dai, sì. Angelina Mango, avevo letto il suo nome, ho detto secondo me vince.
2: E non la conoscevi?
1: Sì, avevo sentito un paio di canzoni.
4: Sfruttiamo questa capacità, secondo me.
2: Esatto. Allora, il prossimo anno qua si aprono le scommesse di Radio Onde Quadre.
1: Comunque, a parte dire queste cavolate, è stato un piacere averti qui. Sì, se vuoi lasciare ancora una volta i tuoi contatti.
4: Ok, mi trovate come Michele Blas. In realtà l'handle è Michele Blasco _ su Instagram e su TikTok. E poi trovate il mio canale YouTube Michele Blasco Channel. E su Spotify mi trovate come Michele Blasco. Se volete lasciare anche i vostri di nuovo,
2: grazie,
4: non so.
2: Allora, visto che ci siamo
1: su Instagram polito_ onde quadre, sul sito web onde quadre
2: .polito.it e su Spotify
1: Track 01.
2: È stato veramente un piacere, ci siamo divertiti
4: anche per
2: un
4: me.
2: Sacco e...
1: sì. Poi mi raccomando, fai uscire nuovi pezzi.
4: Sì, non vedo l'ora.
2: Ti seguiremo, ti seguiranno tutti i nostri ascoltatori, si spera.
1: Spero.
4: Sì, seguitemi.
1: Ma dopo che hai lasciato seguite, l'ha fatto, ha alzato il dito.
2: Alzato il dito.
4: Non mi vedete, ma
2: guardati.
4: Seguitemi.
2: Esatto.
1: Non ve ne pentirete.
2: In modo minaccioso.
1: Esatto.
2: Niente, un saluto a tutti gli ospiti, tutti gli ascoltatori
1: che sono arrivati fino a qui. E alla prossima puntata.
2: Sì.
5: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it
6: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
7: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
8: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
7: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
8: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
7: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
1: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro. iTech, il futuro spiegato oggi.

them. Man. Knife. Knife. Youth. Beautiful.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.